Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las antiques tarables chalavalva in quintant. Mincetant il guitader sa chansun fad odir el passà in silenzi da che tuot torna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternes splenduren syca sy steiles d'or, ce ma astu da batter usce ferm, o mescor.

Il sound de Donat Cadruvi. In soffa la neige che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tir, la svelta saltada, la scrotas del rom, madiras e melnas, luesi in sal de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Notte d'amour da Louise Famos. Tuttas steilas del firmament sun crodadas sco foglias d'otuon in mia braccia. Vent dal clair di, in gio ti las asch scurantadas.

Encarxadetna, de John Cadieli. Sunqueu en astra tiara, lonch na vendi il vich natal, coi mondi, buon piara, gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu agli ester la fortuna abba in stonza daumi, gli encrescer mai banduna, na el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol peradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

0: Las novitats da RTR.
1: E quaien las lingias grasses de questa de maun. In a buna fin ai d'appella nazionale svizzera de Balapè, so entrin in chat stentuse. Las pendicularas pleie tambosser venien in a git urgent de la Vishnanka de Valrein. E lauroz ciao de bler sulei per cumenza, pli tard venie per part plec. Iel assis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Victoria per la nazionale svizzera in il secondo giro del gruppo al campionato mondiale di Balapè 2026. In conto alla Bosnia e Herzegovina, alla Svizzera guadagnaia sei raggiunti con 4 din. Il trenato Murat Yakin tunnel è via vers SRF.
2: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns hart erarbeitet und auch für die gewonnen. Es ist, hat vieles gepasst, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und auch zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne. Ja.
1: So ente queste Victoria la nazionale svizzera già tant scossa qualificata per il 16avel finals.
3: Malgrat che in 4 din tune so entri in clara causa, oisi dit stau in giugoli per in gran combat dentro le svizzera e la Bosnia. Ma lui da so ente redunzi a tante minute, esteva 0-0, la pausa de Boiber e 3 smidades der le svizzera. Specialmente con Manzambi e Vargas, al giug svizzer sovveniu totalmente in una nuova faccia. Els dus han portau creatività, dinamica alla fin finale gol della nazionale svizzera. Els eni als duels in contorin ad han fatt sua in takt de minutes la defensione della Bosnia. Duas ga Manzambi ed inega Vargas han sitau in tefer 15 minutes 3 gols per la nazionale. Il temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo ha un scurso niu, ma col sul finale a Granit Čaka lo ha un sitau al 4 din entras in penalti. Nai e de novo moin dit bustau in a prestazione grandiose della nazionale svizzera. Denton auter che incontra il Qatar a al Beun fac quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Ed anche il risultato del ulteriores di questa notte. Il Messico ha guadagnato con 1-0 contro la Corea del Sud e si qualifica uscire per il 16avel finals. Il Canada ha battuto il Qatar giust con 6-0 e venne uscire per sia in prima vittoria in somma tra i campionati mondiali. Ed ieri sera la Cechia gioca pari in ed in contro l'Africa del Sud. Osen il Grigion. La Vishnanka de Valrein decide in agit finanzial per le spendicolare spleie tambo. Con 76 jè ed in disna e 6 abstenzions, alla radunanza comunale di Arsairo concedì in emprest senza chains ed illimità dat 800 mili francs. Ils denes dovren le spendicolare strandraute per 15 d'elektricitat. L'ura alla radunanza comunale de Valragna approva unanima main il quint 2025 che sera con un plus de circa 370 mili francs. Sei in l'engedina mes fil in guia per crea spazi de bita favoraivel. La radunanza comunale approva un contract de drechte construzione per un primes abitazions con 59 conte 20 vus scola Vishnanka comunicescia. Se tot va bene, tu hai le abitazioni essa pronte sen du sonst. Oltre da qua, ja, la radunanza comunale de sei approva il quint 2025 con 64 jè e 9 abstenzioni. Quel sera tre expenses de 14,2 milioni francs con un deficit de va 200 mili francs. Osa la politica internazionale. Il vicepresidente americano J.D. Vance ne venne il momento becchia in Svizzera per trattative con l'Iran. La Chiasalva ha spostato il viadi. Se il cura che il viadi doveva succedere è attualmente non clair. Previsere che le delegazioni americane ed iranese si scontrano oggi in il Bürgenstock per negoziare che termina definitivamente la guerra. Vance ha detto più tard che il plan sei di venire in Svizzera. Elna sappia dentam becchia exakt cura. L'Unione Europea ha prolungato sia sanzioni contro la Russia per le prime giade per inon e becchia finosse per 6 mais. Quei hanno il chef de Stadie e de Regenza dels Paesco Members decidi ad in scontro a Brüssel. La ragion per il nov procede è l'Ungheria. Ils Davosons bloccava l'anterior chef de regenza Viktor Orban in una prolungazione di non delle sanzioni. Se successore, Peter Modior, ha una posizione critica envers la Russia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil. Diventa il sentimento comparen de pli nivels e quel sporten tutte no region uradi su bagnurizis. I specchien di anche in zic pli caut. Ciaut con fine 24 gradi a Schlerigna, fine 30 gradi a Schuel, fine 32 gradi a Ion e fine 34 gradi a Quira. La fin d'emna continua con Blair Soleil. Minchia mai il sentimento di la saira, poi venia bletsch già e là. E le scialire restano con fine 25 gradi a Semeden e fine 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sind les wie in la Region de Laie, si de fa quint con disturbis de traffic, de vende dots fin domenia, la ragione in occurrenza de velo.
4: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR Brandt. Verifi.
5: Nulle modo tot Brandt. Avant co cominciare, dovremo un caffè, respectivamente mangi dalla sera da dir. Forza da fateramo un vinarzin. Mes nom Livio Fofa, ze, giovish, un bundi.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: vendar di valura ed es las sesi tredos speresche vud dormi bain dont las celurs. Hai, uno ciel verrà su a la not passada, sai naturalmente er pro lieu della Svizzera contro la Bosnia, a er piserà per su ars da più di quai, allora, un po' in più tard, ma er is le, also il termometer, Petrus da pel moment tot a quaira, esi actual, mainch, vainch, 2 gradi. Non so se la temperatura esida sot 20 gradi, io schlose da velessi od d'una not tropica. E al dai ossa amo al moment, per vidice i che freisch, sco actual, meinsch, nun irai oz pü durant al di, adonta ci des schon ossa relativ meinsch chat. Also aters dit füssen quelles temperaturas maximales, ossa esi las temperaturas actuales, las 6 e 14, appunto qua era 20,2 gradi. Lo secondo pü chat lö, Otsa manura in grigiun, al main lange ci da misurazions, es muste, leise aktual mainc 17,9 gradi. Il terz piciat, le, noi ein in mia patria, a Sonja Maria in Valmisteir, 15 gradi. Allora ein in differenz lösen ci des, in tuan 14 gradi, vo dir per exemple la Schqual, 14,1 gradi, da Rosa 14,8 gradi, ad Ander 14,7 gradi, al Lyon 14 gradi, e il più freischin, also questi vorranno dormire il più bain questa notte agreabile, so sto a dire, ist löhne più change frei a space questa notte per annulla, a Sameden aktual meinsch 9 Grad. E qua scodit las temperaturas actuales, oz irai suemo, a Sameden fin sun 25 Grad, a qua era dae oz fin 34 Grad. Se giovi schon ossa, una bella platina freischa e sombriva.
1: In bel venerdì con la musica ter RTL.
0: E dopo la questione da fazzur, saira amo fin in tila 74 avla minuta crai nos svizzerins, ma disioni tot bun amo avant la mezza.

0: Prendere die Panore di stare las 6 mezz. Alexi Baselgia con le strade più importanti noi tanti da queste ore.
1: La Vishnanka de Val Rhein decide de gidales pendicularis spleie tambo con in empreste 800 millifrancs. La radunanza comunale di Irsaire ha concedì quel con 76 die et indischna e 6 abstenzions. Ils denes dovren le spendicolare strandraute per quins d'elettricità. Seien l'engiadine fa un ulterior pass per creare spazi di bità favorevoli. La radunanza comunale approva un contratto di rechte costruzione per le prime abitazioni con 59 contaventi vus scola Vishnanka comunicesse. Se tutto va bene, due le abitazioni essere pronte sen dusons. In buona fine è data per la nazionale svizzera di Balapè e nel gioco contro la Bosnia-Herzegovina. Su entrin in chat stentuse hanno il svizzero sguadagnà con 4 din. La clave per il successo è stato il novs giugaders che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mese d'età.
2: La meteo.
0: Otskul moto, cerce sombriva, baiver bler awa i jonulia za mointer ma se fermisle, vale qua schon sco trainament da fitness. Oz dai un di da chalurs, con fin 24 grazie schlarigna, fin 30 grazie squal dai oz 31 alion e maximalmente 34 grazie oz a quaira. Claire, vuol dire i da bler sulai, però oz esi i set ein durante il dì dai ad una di più nuvolas e qua e là potessi allora erdare ozzamo un rinfresce mind in forma di temporale, ma c'è un grandios di d'està per Blair forza da fatta massa B ed impostut massa chats. Ma c'è l'anni far stentor cocides i guai faini e ialdain c'è l'està es acquia. Pronz, edition de Buna Luna e saludain, naturalmente, a l'om del dì.
3: Mazzampi!
0: In quel segno, se giù vi un buon comienzo del dì, flot, esce di nostra compagnia.

0: Qatë zëgjëvizha pra vos ultim aniversari Fortuna Qëncun via RTR er bun però ose vai per un gjëvysh d'aniversari un pa in pü special
1: RTR Impuls.
0: Qui stemna con Silvana Candraia.
2: Il pur ha in sulet gjëvysh per se un attalezzi. El les in pivun. Si è donna ad emplescia bugenzi u gjëvysh e datat in perli in niefta casa. Antonio e Margarita. Deplorabla main quetsa la fortuna bocca dic. Su enter in periamnas miera Margarita. Antonio il pivun vieu e inconsolabels. Sia Margarita meunca del ed el decida da di alla cerca da sia donna. En in moment inattentiv stil pur scappa Antonio da siu da casa. Fort en aven e luaul. Il pur clomma e clomma, mira dappertot, lessel doch bocca era a un piardre il secund pivun. Si cerca porta gleiti frecs. Ins stos imagina, in pivun masculin e bucrat invisibles cun siu primadi blau e las plemmes liungas e la cua colorusa. Leu sin in best sesa Antonio. Il pur s'avvicina con precauzion. El stende ora ses bracs e, zack, ciappa el il pivun vid la cua. Antonio peglia sci gronda tema che lascia el shock i si uentir plemadi dalla cua. Cun sculacem fui il pivun senza plemmes ed ei mai pli comparius. Ina da sias plemmes denton, ornesce era un ons plitart in a vasa en mia stiva, in cenghec della figlia dil pur.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Sputnik. C'è un momento resterà a vu dal lieu della Svizzera da der Saira. Forza qui, qui.
1: Yeah! Tor für die Schweiz! Juan Mansabi!
0: Oh, qui, qui.
1: Und dann war das Tor! Tor für die Schweiz!
0: Ah, ma più che Frank, non esi momenti per l'eternità, ma da quest momenti c'è un proprio scritto storia da Balapè, cercaini nu durante questi campionati mincedi in quart dalla sdegi a stundir vu eschet experts e expertas. Incredibile, count ce vu saut, sterza la rete risposta, er la rete risposta, si funziona er ozzi da gudonir, dai del rest 100 francs, plus tutti questi ci da un io un ret tip. Aun alla fin eramo la chance da gudonir un pulloverin dal nuovo campione mondiale della Svizzera. Forza nuovo campione mondiale, ma da spiegare, ir saira, ainio, da ciao quella chance. Si funziona er oz, al chai chosses special, respektiv mensch, al moment, c'è nu certain, io ainio er oz, in quart, della sdesch, curcianom.
2: C'è moment, del campionato mondiale da Balapè sognau, tra il pass, finta il gol.

0: It's over per la nazionale svizzera da Balapena, un esimo del tot fin er a un godonia con 4-1 e siete al semi da Joar al meglio campionato mondiale da Balapena della storia svizzera. Quel va in avanti. In 6 minuti esi las 7 si desvender di abanura davanti nu la fin demna ed in Svizzera nu staun questa fin demna be al Balapè las cialursa ed il center di per sé er al sport da velo. Al Tour de Suisse esi in plena azione, oz l'etappa con partenza e bot in vicinanza del Grigiorno empia bon ragazzi e allai son per la deja avlaiada las quarsas della Coppa Mondiale da Mountain Bike, la prima ada del rest senza Nino Schurter. E noi ens domandà count Nino Schurter o count Tadej Pogacar sun romaunches e romaunches.
1: RTL Centele du Monde da Lemna.

0: verzahlen.
1: Ein paar Stücke für Kumpels, es ist ein dobre Robes, ein Robes, es ist ein Fisch, wie man
2: è dovrò averlo per restare un po' fit e per ir a pescher anche in regione ci sono un po' in via la pigliente il velo elettrico da Madonna e ci des ben vicinanze vengono con me a un velo col biobike
3: io
4: ma se piuttosto l'auto
5: Je mon fit budjen kun auto, sun fit budjen en moviment. Domiš du sa brevžes auto.
2: Ma depende naturalmanč, non se vegni pa pi grand tak, si loro sta sa bottor l'auto, ma tak pi kurt, se possibile vegni sa kul velo.
1: Si debe l'ora vegni bo pi

Il mi giocasse di oz, più fresh, sciogliato, col velo. Al sezzo dell'auto sarà ficciato.

0: Las novitats dal RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa damaun? In buona fine ed appel la nazionale svizzera de Balapè, so entrin in chat stentusa. Las pendicularas spleie tambo survegnen in agit urgent de la Vishnanka de Valragn. E Laura Otz, ciao de Blair Soleil per comenzar, pli tard vegni per part pletsch. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Victoria per la nazionale svizzera è il secondo giro del gruppo al campionato mondiale di Balapè 2026. In conto alla Bosnia e Herzegovina, alla Svizzera guadagna ieri sera gist con 4 din. Il trainer Murat Yakin Tuna lev ja anvers SRF.
2: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute hart erarbeitet und auch für die Kunden. Es ist, hat vieles passt, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und dann zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne an. Ja.
1: So enter questa Victoria e la nazionale svizzera già tant scossa qualificata per il 16avel finals.
3: Malgrat che in 4 di intune su entri in clara causa, oi si dice sto in giugoli per in gran combat dentro le Svizzera e la Bosnia. Ma lui da su entri redunzi a 80 minuti, oi steva 0-0, la pausa de Boiber e trois midades tir le Svizzera. Specialmente con Manzambi e Vargas, al giug Svizzer souveniu totalmente in una nuova faccia. Els dus han portau creatività, dinamica e la fin finale gols della nazionale svizzera. Els eni als duels in un contorin ad han fatto sua in tact de minutes la defensione della Bosnia. Duas ga Manzambi ed inega Vargas han sitau in tefer 15 minutes trois gols per la nazionale. El temps supplementare alla Bosnia Herzegovina lu han scurse niu, ma col schul finale a Granit Xhaka lu han sitau al 4 din entras in penalti. Naie de novemoin dit bustau in a prestazion grandiose della nazionale svizzera. Den ton autrken contra il Qatar a al Beun fac quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Ed anche il risultato del ulteriori Jeus da questa notte. Il Mexico ha guadagnà con 1-0 contro la Corea del Sud e si qualificesce uscire per il 16avel finals. Il Canada ha battì il Qatar gist con 6-0 e venne uscire terzi in prima vittoria in somma tra i campionati mondiali. Ed ieri sera la Cechia giugà pari in adin contro l'Africa del Sud. Ose nel Grigiun. La Vishnanka de Valragn decide in agit finanzial per la spendicolare spleie tambo. Con 76 gie et endi schna e 6 abstenzions, alla radunanza comunale di Ersaire concedì in imprest senza chains et illimità dat 800.000 francs. Ils danes dovren le spendicolare strandraute per quins d'elettricità. L'ura alla radunanza comunale de Valragn approva unanime mai nel quint 2025, che sera con un plus de circa 370.000 francs. Sei in l'engiadina mes fille in guia per creare spazi de bita favoraivel. La radunanza comunale approva un contratto direct de construzione per un primes abitazions con 59 conto 20 vus, scola Vishnanka comunicesce. Se tot va bene, tu hai le abitazioni essa pronte sen du sonz. Ultra da quai alla radunanza comunale da sei approva il quint 2025 con 64 je e 9 abstenzioni. Quel sera tre expenses da 14,2 milioni francs con un deficit da va 200.000 francs. Osa la politica internazionale. Il discurs plenisato tra gli americani ed gli iranai in il Bürgenstock e la Svizzera centrale nam bec liu. Quai comunicesce il Departement federal de Fars Exteriors. La duevan rappresentants dels Stadis Uniti e dell'Iran negozia per in armistizi duraivel. Il vicepresident american J.D. Vance aveva già desdic sia presiencia. Il presidente americano Donald Trump ed il presidente iranese Masoud Pezeshkian hanno sottoscritto una convegna di base che prolungesse la pausa di combat proclamata l'avrì e che prevese trant raute d'avrì la via de Hormuz. L'Unione Europea ha prolungato le sanzioni contro la Russia per le prime giade per Inon e Becch cofinose per 6 mais. Quei hanno il chef de Stati e de Regenze dels Pajais Comembes decidi ad in inscontro a Brüssel. La ragione per il nov procede è l'Ungheria. Il Stavosons bloccava l'anterior chef de Regenze, Viktor Orban, in una prolungazione di non delle sanzioni. Se successore, Peter Modio, ha una posizione critica anvers la Russia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil. In il decorso del Sventimizzi compare una dina da Plinivels e quel sporten tutte in Region Uradis ed in Cinzurizis. I vin fich chaut, con fine 24 gradi a Schlerigna, fine 30 gradi a Schuel, fine 31 gradi a Ion e fine 34 gradi a Quira. La fin demna continua con Blair Soleil e Nivels da Cumulus il Sventimizzi. Consonte nel grigion del sito poi venire Blech già e là. E le schialire restano con fine 25 gradi a Semeden, 30 gradi a Schuel e 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin le vias in la regione dell'Aie si fa quint con disturbis del traffic da vende dots fin domenica. La ragione è in occurrenza de velo.
4: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: In stad las setis is. Nei, coci nu fis stat chata bot ir saira a Piserano sa nazionale da Balapé per suors fin ci ha alla fin de squins però e loro li stesa mutonage
6: 4-1 grani chaka.
5: Nei, 4-1 tuna però Blerun Melner co quai ci dis stats. Nu stein di scooter. Ciai è stat bun, ciai main e precis quai faini la prossima mezz'ora. Mes nom Livio Fof, se ci vis un bellissim venerdì e speres che vu ci dà un po' un pain la sombriva.
4: RTR. Unique.

0: Ej, quater ad un alla Svizzera guadagnà e er cici piglia oz la gazzetta or da la chartera o da cici dalda in til radio quater un in una vis a lieu quel zimpisera buah ossa tucni però pros favorizzo sa venni champions mondiali nostra nazionale quesa unio fat flus contro la Bosnia Erzegovina a Svizzera stuna tot fitch clair ma isce clair non esi ilora stat iso da quaita velainios con nostro redattore de sport Giancarlo Candinas ci ha perseguita naturalmente er quel Giancarlo appunto in un nes tot i che bunch co ci tutora a prima vista
1: nasco ti dies Livio 4 di intuna tot fech clar den tonze propri stau di ginjuk je pensa di quasi in te ging kram vin kumba din juk fech ulifle schwizera schon kun biade pli al ball den ton propi chances de golani dit ju mo paukesem in sadin di un tegel sentiment kale schwizere dat tot kulme dem tempo in aderar wie une gami dades de sperte da der ekipa re schönes minutes ides es stev 0-0 kapitava popi bo schibia mo schon se voi nelles de voses minutes eru tot veniu messel tio.
0: Esco fans comencé de sur nulli be per vida la Stelurs din per sé er per vida quel risultato. Ed era un po' insimil sco contro il Qatar. In ie simplemente nulli in avanti. La differenza è allora però dat do la pos da Baiver in tis ultims 20 minuts cus Jokers ci sun allora ni sulla piazza Manzambi i Vargas.
1: Ed io manet feedback fans schwizzers a casa sin canapé il public viewing in ira Los Angeles an clamau e sparau muri mettenque Manzambi mettenque Manzambi et prompt alle venusen Vargas venusen del Duke Svizzera immediat zu mir total meine in nova dinamica e da un moment de sorpresa din sa minchega view qui Manzambi a dual balvi del poi jetzt ist es speziell jetzt magic in Svezia semplicemente quel immenso potenziale che l'ha quel che l'ha contro il Qatar forse buon su Musa e Sheboin denton Irans immediato giù in prima gara che l'ha giù il ball al dao in pass con la Vart della Vart scelta in Usserista quel hanno semplicemente più quella classe di Manzambi e di proprio stato in Nivjuk con Manzambi con Vargas le Svizzera biapi creativa e von ans proprio di un sentimento immenso quella parte creativa che è stata su uns in Shaqiri ad epi ir sacro mincia Svizzerini orvan tot mincia fan Svizzera da Ballapoi het nu so veni Niv ciao creativ Manzambi.
0: 4 ad 1, qualcuno os fitch clair, scusate non dit, ma appunto in osopo zopainter, c'è Blair non ha funzionato. C'hai sto tenor tai zamüder os pes prossims jös, also pico fraung, sei os raggiunto al meinal side level final, ma al prossimo de gruppa, es loro in marco di contra il Canada. Ci ha dal rest guadagna saira con 6-0 contro il Qatar. Quella squadra ci hanno fatto il pari 1 ad 1, no? Ci hanno dato tozzi di gilu.
1: Ich sta propi da mi da, das ist auch schon, ke Muratjakin stose bo Gabriel sto mit der Manzambi eller Formation der Wendel entschatte. Jetzt kann ich in Stweke Muratjakin stoffappel proxim Juk. Et importante ke la Schweizer AL Juk schios ku Manzambi ni senza letzem, quales mi da das de tempo, ki vengen buone schon in trot, nu ke tot veso dine tutine, per quei defender sa Minche chi pozzo di quanze vuol Qatar che voglio usci grande sbroglie di difendere contro le Svizzere per quel che ebbe quale mi dante del tempo mancava da ir contro la Bosnia anche quale mi dante semplicemente se vence mancava quei in causa che sto proprio mi dante le Svizzere defensiv alle Svizzere muss avere un omis dus jugs de per grande parte fece buone partite in causa forse al gol Gregor Kobel sin linea fece ferm dentonce che da un e mi ire che dat fece se vens al bal liung el oi vidl poi bo al meir goli busci ferm schinian sommer che era fece ferm vidl poi che ugiava ed da quals pass a bas forse magari rischai aber quals bal zvenieven ter Gregor Kobel vesins el in sensazional goli sin linea in del meir della Bundesliga aber qual a al bal vidl poi ed el ein tech squitch wenn fetze wenns ku ball liung luf dati kumbats balls de chunkonta chunkonta at ku bull duk schwitzere ku kroschone zeneu no kle schwitzere sa schon um de esse miura
0: quai dis Unci de Zaves, Goli, e nostro redattore di sport Giancarlo Candinas. Appunto, il prossimo è della Svizzera, allora mercoledì a 24 da Jun contro il Canada, la vai allora per la prima o la seconda piazza, Pico Frank, anche in questa gruppa, e Cinesen Prims, Vesni Pico Frank. Che non so se in paese così.
1: Ah, è una cattiva, ne ha svesse molti baul tutto il Portugal o chiave finale.
0: Questo non è più rivere in
1: avanti. Andiamo a fare in contro il Congo in primo luogo, perché fai bia è oione vert.
0: Basta. 4 ad 1, nulla una prestazione gloriosa, ma questi 3 punti spigliani, 1 o 4 e cittadini, bispronza in avanti in questi campionati mondiali da Balapè.
2: Goals, emozioni, analisi. RTL.

0: Let's go!
1: Questo è il song ufficiale del campionato mondiale da Balapé, Shakira Ensemble con Burna Boy. Dai, dai! Ma è una da qua Romano, forse c'è Shakira, ha fatto quel per nostra nazionale e per nostra quarta lingua nazionale. E da stare sette e mezzo, Alexi Basenius qui con le strade più importanti e novità di queste ore.
2: La Vishnanka de Val Rhein decide de jidale spendiculare spleje tambo con in emprestet 800 mili francs. La radunanza comunale di Ersaira concedì quel con 76 jie ed in disna 6 abstenzions. Il danese dovren le spendiculare strandraute per 15 elettricità. Il discorso planizzato tra gli americani e gli iranais in il Bürgenstock e la Svizzera centrale nam becchliu. Qui comunica il Departamento federale di affari exteriors. Là dove rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran negoziare per un armistizio durevole. In buona fine è per la nazionale svizzera di Balapé e il dio contro la Bosnia Erzegovina. Su entrine chat stentose hanno il svizzero sgudegna con 4 radim. La clave per il successo è stato il Snovs Jugaders, che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mese d'età.
3: La meteo.
1: Da Erozin di De Cialur si vien fitchat con fin 24 grazie sulla rigna, fin 30 grazie squal, fin 31 grazie a Lyon e fin 34 grazie a Quaira. E tutto qua è però un dì ci comincia con Blair Sulai. Durante il dì però vi più nuvoles e qua e là poi allora erdara in pel domes di un ocel temporal. La Svizzera ha di mena Gudonia Ersaira, però Gudonier può daut RV Otsquia pro RTR amo fich blera rob. Per esempio, biglietti da VIP per Open Air Lumnizia. Vu può daut Gudonier 100 francs pro nos jö chai chances respectivement chai moment. E vu può daut Gudonier bons pro kikeri ses. Quel joini in pack moment, jots, cerciaini ad inciun ci joa con no chavut veglia. Zafat Planet Pront in bun 3 minuti daini liber les lingues al numero de telefon 0800 20 25 30. Speresh cinciun a veglia da ior 8 benura con nu al chicarises
4: RTR Unic

Venerdì ab un'ora in 24 minuti esi las 8 e va verso il chicca di 6, c'è ci manca amo es in cinci joa 8 con nu al numero di telefono es 0800 20 25 30 al numero c'è volat com interniada al di e la banura con far tot alc ater nunu mordain e la spretaisa di la prima runda sun da far da gudonir dai bons per ir a far comisciuns e anche il jackpot del rest 72 bons vuol dire 720 francs. 0800 20 25 30. Chavu il laut ior al kikeri 6 8 venerdì as 19 da un 0800 20 25 30.

0: Ja, in Ozzi ci sa forza as prossim sdils, respektiv manch in Lündel di Mar di Marco di con Maria Vincenz da Quaira. Buon dì, Dona Maria.
1: Buon dì, Livio.
0: Dona Maria, Ersaira Balapé, la nazionale svizzera, perseguitesh l'empa in questi campionati mondiali da Balapé?
1: No, è il più grande è il risultato. Mi chiedo, oggi è qua, lui è udio che anche di nuovo, sì, che qua è bene, a presso un po' più balmarà vincione. Tocca mio umero, mio figlio deve essere con i giovani, deve essere Balapé, a presso, no, a quel buon proprio mio.
0: Nulla, also Adela no, non no. Si di mind di stare la snow sera davanti alla televisione e chiudere in da Balapé.
1: No, più alto di Evans qua è a Brussa.
0: Blair Pient, Jor al Kikeri 6, Runda 1. E va per
1: gol.
0: Però non vai per goals, di per sé per punti, però il Kikeri 6, 6 dovrai in Oz e nos arbiter Oz è Alexi Baselgia.
2: Bien dì, Don Vincent.
1: Bien dì, Alexi.
0: Ești ne pronti?
1: Sì, io
2: sono.
0: E allora dai al scibile da partenza, nulla 90 minuti, di per sé una minuta a partire da adesso. Quest'emna è ottimo se hai potuto donare biglietti per l'opener Lumnezia qui a Pro RTR.
1: Sì.
2: Correct.
0: Bon ragazzi, fa parte del 101 Grigion.
1: Sì.
0: Granit Ciacca ha fatto due gol per la Svizzera.
1: Sì.
2: Faliu.
0: Da Vendolon ci vien, poderaun Juvens, Juvenes, Grigiunes, Vujer e Elier con Saide Jones.
1: No.
2: Correct.
0: Al bot dall'etappa del Tour de Suisse da Dozis, Alai.
1: No.
2: Correct.
0: Alai ha un lucro che fin demna quarsas della Coppa Mondiale da Mountain Bike.
1: No.
0: Nino Schurter da Faliu. Pro la quarsas Alai si scombeck.
2: Faliu.
0: Lai. Lenz Heide è recata più azzur Marco a rosa.
1: No.
2: Correct.
0: Oz va a fine la sessione del Stato del Parlamento federale svizzer.
1: No.
2: Faliu.
0: Una sessione del Parlamento svizzer dura ad una quattro emnes.
1: No.
2: Faliu.
0: Maria.
1: Yeah, questo. Yeah, yeah. Io credo che sei mia cavolo per qualcuno
0: di voi. Qua è una buona. Per il momento potrei dare la colpa a tutti alla scialurs.
1: Sì, sì, per... io dai la colpa.
0: Io dai la colpa. No, ma non esiti, ma io non so se basta, Alex.
2: No, i tonge boi a dare.
1: No, quattro si dirò.
2: Corretto, le fin finale.
0: Ok.
2: Sin dias.
1: Bon. A dia già si le vesso su bus viu. A perché che vai che ha butto un giù le vesso su. Se fa cin. Quin c'hai va vini na, se lu tai nel buon tre pre credeu lo su concentration bu a lui si so vesso. A per qua fa nuot.
0: Na, qua non fa nulla, non ti riprojair da ior da cenia da con ella dona Vincenz e ella ha fatto anche per la comunanza romauncia, nempe piserà cel jackpot del Kikeri 6. Augmenta per 6 ulteriori bons e dice noi ho anni loro in lundi per 78 bons. Dona Maria
1: allora ben clic c'è il prossimo
0: odora la prossima noi giovane Adela in belli quale con la scialurs fa qua un po' fastidio Adela odor ialdla ci vengono se ci bei chat
1: devo qua fa proprio fastidio se no io avevo mai giù bugina scicolera io avevo più bugina più fresh perché lui qui è fresh senza treina ma qui è caldo senza buon picco se treo.
0: Ok, e allora Giovanni, un loin, Freisch e Biver Blair, e allora vengo a Schambun. Grazie Fitch per la partecipazione.
1: Bene,
0: Maria.
1: Grazie a lei.
0: E un bel
1: di.
0: Arrivare.
1: Stai bene, Nadia.
3: Il Kikeri 6, presentata Folk. Vostra puttia dal Vich e la Regione.
0: Ah, tutti questi dicono, ma forse stessi proprio giorni dal Kikeri 6. Forse da fatta la prima eada, ut tem tutta la fin demna da studier. In lundi di io ho la prossima al Kikeri 6.

0: Las novitats da RTR.
1: E quaien les lingues grasses da questa de maun? In buona fin ai da per la nazionale svizzera da Balapè, so intrinenciata stentusa. Les pendicularis spleie tambo survenien in egit urgent da la Vischnanca de Valragn. E Laura Otz, ciao de Blair Soleil per cumenza, pli tard veni per part pletsch. Ielles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemmen. Victoria per la nazionale svizzera è il secondo del gruppo al campionato mondiale de Balapè. In conto la Bosnia-Herzegovina, alla Svizzera Godignaier saira gist con 4 din. Il trenato Murat Jakin Tunalev già in vers SRF.
2: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute hart erarbeitet und auch für die gewonnen. Es ist, hat vieles gepasst, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und auch zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne. Ja.
1: Suente questa Victoria e la nazionale Svizzera già tant scossa qualificata per il 16° Finals.
3: Malgrat che in 4 din tune suentri in clara causa, oisi dit stau in giugulì per in gran combat dentro le Svizzera e la Bosnia. Ma lui dao suente redunzi a 80 minutes, e steva 0-0, la pausa de Boiber e 3 midades ter le Svizzera. E specialmente con Manzambi e Vargas, al giug Svizzer souveniu totalmente in una nuova faccia. Els dus han portau creatività, dinamica e la fin finale gol della nazionale svizzera. Els eni als duels in contrin ad han fatto sua in tact de minutes la defensione della Bosnia. Duas ga Manzambi ad inega Vargas han sitau in tefer 15 minutes 3 gols per la nazionale. Il temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo ha un scurso niu, ma col sul finale a Granit Čaka lo ha un sitau al 4 din in tras in penalti. Mai e de novo moin dit bustau in a prestazione grandiose della nazionale svizzera. Denton auter che incontra il Qatar a al Beun faccia quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Ed anche il risultato dels ulteriurs da questa notte. Il Mexico ha guadagnà con 1-0 contro la Corea del Sud e si qualificesse uscì per il 16° Finals. Il Canada ha battì il Qatar gist con 6-0 e venne uscì a tersi in prima vittoria in somma tra in campionati mondiali. Osen il Grigion. La Vischnanca de Valragn decide in agit finanzial per le spendicularis spleie tambo. Con 76 gie ed in disna e 6 abstenzions, alla radunanza comunale di Ersaira concedì in prest senza chains ed illimità dat 800 mili francs. Ils danes doveren le spendicularis strandraute per quins d'elettricità. L'ura alla radunanza comunale de Valragna provà unanime mein il quint 2025, che sera con in plus de circa 370 mili francs. Sei in l'Engiadina mes fil in guia per creare spazi de bita favoraivel. La radunanza comunale ha approva in contracte drecht construzion per in primes abitazions, con 59 conte 20 vus, scola Vischnanca communicesche. Se tot va bein, duen les abitazions esse pronte sen dusons. Oltre da quai alla radunanza comunale da sei approva il quint 2025 con 64 gie e 9 abstenzions. Quel sera ter expenses da 14,2 milions francs con in deficit de va 200 mili francs. Osa la politica internazionale. Il discorso planizzato tra gli americani e gli iranai in il Bürgenstock e la Svizzera centrale nam becchliu. Quai comunicesse il Departamento federale de Affari Exteriors. La duevan rappresentanti del Stati Uniti e dell'Iran negozia per in armistizi d'uraivel. Il vicepresidente americano J.D. Vance aveva già desdic sia pregiance. Il presidente americano Donald Trump ed il presidente iranais Massoud Pezeshkian han sottoscritto in una convegna de base che prolungesse la pausa de combat proclamata l'avrì e che prevese 30 raute d'avrie la via de Hormuz. En la Grande Britannia ha un grand rival del primo ministro Keir Starmer surmontà un grand obstacle. Andy Burnham ha guadagnato l'elezione complementare nel circolo di Makerfield e con questo si insetta nel Parlamento britannico. Con questo mandato da deputato può Burnham us sforzare la domanda chi che meina la partita da Labour e se Starmer è anche la dritta persona. Quella da primai Zotschquitsch, trant'altra sia partita fatti risultati debels dalle elezioni comunali e regionali.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil e nel decorso del centimetro compare una dina di plinivels e quel portano tutte nella regione Uradis ed in Cinzurizis. E diventa fitchiaut con fino a 24 gradi a Schlerigna, fino a 30 gradi a Schuol, fino a 31 gradi a Ion e fino a 34 gradi a Quira. La findemna continuesce con Blair Soleil e nivels di cumulus il centimetro. Con sonte nel grigion del sit poi venia bletch giaela. E le sicchialiras resten con fine 25 gradi a Sameden, 30 gradi a Schuol e 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin las vias en la region da Laie si de fa quint con disturbis de traffic de venda dots fin domenia. La ragione è in occurrenza da velo.
4: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: It is las notices. Venerdì a Valura, al di Doccia, la Svizzera ha guadagnato con 4-2, però finios con Balapé. Non ti avvelai più da Balapé, la prossima ora da Nuglia Blair da Balapé. Cioè, nu fine però, è Teichler Musica da Balapé, una delle grandi imne che ni già vuja da dinciun da vu. C'è un toc dal Daini. Giusto sco prossimo, qui è pro RTR. Mes nom Livio Foffa, da Divisione Bundi.
4: RTR. Informativo.

0: Din rar a godonià al titel de campion mondial de balapè quella squadra ci ha son per svas ein il prim jeu d'un campionadi. In quel cas nu ciutessi ora ische bain pes inglais aunio io ha un grandius prim jeu, ma nu fain curagi as fans grigiuns della squadra nazionale inglesa.
1: RTL mia canzone preferita.
2: Io ho il nome Ari e ho già visto la canzone Three Lions, la himna inofficiale dei fans dell'Inghilterra. Quella canzone fa a dire venire le emozioni, il piacere di amare il balapè. Ho già visto il vostro tutti, sin ad con RTR in BGN.
3: We're not creative enough, we're not positive enough.
4: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
5: We'll go on getting back.

estas la indicit con la himna bocion ufficiala inglesa almain per la nazionale da balapè inglesa ci haio cominciato unir fitch bain basti forza questa ada pel titel quai dependa si aun da trarnia da penaltis se quai sarà al cas ilora picciunc nulla già quist stock a Ari Kotoric el ci desio stat er tema qui per nu Ari Kotoric es nem asis raix in Bosnia e con el ani discuta er sur de quist io de la Svizzera sia noa patria con sia anteriura patria podaut Jens Steigler do chatout tot sin rtr.ch lom ci vea er saira duai cors ci batean un per la nazionale Svizzera e un per la Bosnia.

0: Luan Kunnexien, qui a pro RTR las 8:24, resis a giovis un bellissim venerdì e con quai pro una grandissima donna della scena de musica.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Certas bands, certas musicistas o musicisti influenzation una generazione, Carol King, a influenza Pusses. Avant celes nida zavessa famosa e concianta alla script hits per altri, se son si sound dera ella più o meno la fornitura del sound american. E l'ora alla però è di dal 1971 l'album Tapestry, un album e sce personali sincer c'ha la scritt storia da musica. Se potes dir Carole King dera la Taylor Swift da System B con piano in peda d'Instagram, milions albums venduts, 4 Grammys e canzuns ci restan fin oz. Ja metz quist album legendar una canzun da vart amicizia, cufort e vicinanza. Quis Carole King con You've Got a Friend. Al sempre verz, desde 9 da

0: friend. Fa bein, mi ci taunt tunt simpapiquets. La gronda Carole King qui è con You've Got a Friend al Semperverdes de Genov da Jun avant 55 ans a Lady ses album legendar. Intanto è stat las ottimez. Ora per nir informats, Alexi Baselgia.
1: La Vischnanke de Val Rhein decide de jidale spendicularis spleje tambo, kun inem prest det 800 mili francs. La radunanza comunale di Ersaira concedi quel kun 76 jä ed in dischna e 6 abstentions. Ils danes dovren le spendicularis trante raute per quinst elektricitat. Ils discors planisats otz trante ils amerikans ed ils iranais in il Bürgenstock en la Svizzer Centrale nam Becliu. Poi comunichesce il Departement Federal de Fars Exteriors. Là dueven rappresentanz del Stati Uniti e dell'Iran negozia per in armistizi du Rival. In buona fine ed appella nazionale svizzera de Balapè en il dieu contro la Bosnia e Herzegovina. So entri in chat stentusa an il svizzer sgudegna con quattro din. La clav per il successo in stats ils novs giugaders che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mesadat.
2: La meteo.
0: Oggi la pronuncia temperatura in Italia, Spagna o Grecia, con la differenza? Ces munts, les montagnes, son pranu blerun pu bellas. I vin fitch chat, con fin 24 grads a Schlarigna, fin 30 grads dai oz in Engiadina Bassa a Schqual, 31 grads a Lyon e fin 34 grads a Quaira. Claire, vuol dire, e da Blair Sulai, in pustut a Banura, durante il dì, dai loro però vi più nuvles, e qua e là, poi loro dar un rinfraischiamaint in forma da temporal. Hai non capito, mince di ci dà nuova musica romancia. Oz is un de quest di si da più da guai dai giusto scoprossam. Cici edisce un album tutta fac special. Ci desni faccio in una via fic speciale guai dal daini in bun 6 minuti qui a pro RTR. Giovis un bun commenzamento del di
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: da chalur salzo zamuenter je pako possible tutora pro nosa musica la esi permis da salter per exempel pro Enrique Iglesias kun Bayamos chenu ein justa duldi in des der chenada ischetundi ci da noa musica rumauncia Resonanzas, ishe a nom al più nuov album da The Street Alexandre ci compara ozzi un album con process creativ ci desimpain ater sco usita. A Street Alexandre non ha nempe scritza vesas text delas chansons, la gronda part za basa sun art de daters. I las chansons sun nesciudas i sceta ce la tramisi in avant quellas per ci nesce il loro sin base da quella da ciò noa art.
1: Raso qui esco tre etappe. In prem l'inspirazione, non quel il sem, le vai a un flau l'inspirazione, las canzons non ne ho las flores, all'utter metio vino vonque, allu fan ils artistes, las artistes fanno ce chi volen, a quei in processo è da scià da, da scià valè, quel che la persona ha ressentiu, ad è bo de intellectualizar ai nos em budis curiu che leve oggi cu la canzoni che gli origini ma ben virme mrace ai in resonanza ne an fran quelle personas en si che no quelle sans nemen que che lesio comparter an si che che facen si con mai
0: e con far questo process special sai lor la produzione più intima e las chansons più fragiles, contraria d'una scena da musica da dots ci saia fitch da data. Per la musicista esi un clair segnal ce la trametta.
1: Per me esi fitch clar in rebellion. Fitch clar, perché dicevo io fitch da bassa, abri fitch da daul. Io vai miserias con quel mondo daul, io vai miserias con il mondo che mo quisca in daul, a quisca in combles, vengono a pleit. Quei, per me esco carciano, esco artista, un gref, un proprio gref. Aleu, quite schibi das video che vecchia e facciamo mia rebellion da bass aber che constant per se set quella mi de bol mon quella mi de bol streaming quella mi de bol quella mi de bol las discussions politicas che nos vain abri e mia contribuzioni co che eu sai fasch artista ni che fos politica fia su politica son halt musicista lo faccio musica
0: coce quella musica tuna per ciai ci dovra da più coraggi per ella da far quai e c'è n'una part dall'essere musica

musicista ci fa al più grand plagiar a The Street Alexandra. Tot quai i da più de Dalder Oz ensemble con la più nuova musica de The Street Alexandra, tanto las undes e las dudes, qui a pro RTR.

0: Mit den Challenge Championnats Mondial, se recorda quel talk qui ad Canaan, Waving Flag. 2000 Desch, Afrika del Sud, Stadt, grandischem Hit. In 12 Minuten, les Novi. Totemna eine Regala qui entil Radio Billets pel Open Air Lumnezia. L'unic che vuot schnüfar is da, se trametter in messadi tavela o in messadi auditivs in WhatsApp, i da se quinter per ciaccia vu. Aut merita de clapper ques biglietti dul di ani taun tarater per parti storias fitch charinas i romanticas.
1: Avon tre di joms durant opener, a mia figlia nicida, erano in spital durant la fin di amne da opener, a duan venia la diesti il vendedis da opener, il 24, venia la tre di joms, ad ales budien i per la prima gada ad opener, sinzi un natalezzi di vigia la quai.
2: Jeg har en pludselig knuser om mig om. Nu er jeg en opener. Husnaus, vi bare mavne sådan en der vores mons. Aljon million of genevon touch. Vi vil lauter at gå og gøre fat. Peng.
0: Hej, her er Laura Erfat Peng. I fini er det stadt med la romantika.
3: Gje, BNG, keve lef me Marko da vela, jele volu šod de piku sono de škola, pili open air valo mecja, koji gledajte tri tons, forse fosi nega kul, da nega da šaoj nega in onda lovra, a gude ili open air, forse ti auto, koji mi argumenta, da speže da gude njako zgnjeca.
0: Ah, quel bosch, il cupicciante, il Weissend, il Plet, Marco Lechmanda, Vela, L-A-R, Civ, Duai, Bilietz, da Nui. Lura, eramo da questa VIP, da VIP. Iots, regalaini a moneda Duai Bilietz. Iots, podaut regalari in avant quest Duai Bilietz, vuol dire, ci volaut fare una sorpresa d'inciun. Dir grazie ficce d'inciun. I regalar quest Bilietz, con dir appunto grazie ficce, lura tramitai ossa, un messaggi auditiv in messaggi tavela sun 079 200 70 07. Di jaia ci i perciai che volat regalar quest biglietz. I chevu fat quai con una certa originalità, con un versino, con una canzun. E loro godeniaut con un pa fortuna duai biglietz pel opener Lumnezia 2026. Oz da fata da quest ci nus a po propi nulla cumpler. Ninglur, nempe biglietz da VIP. Messaggi tavelassu in 079 200 70 07. I cici godonia otz ques, respectiv manc cici dis cun ques grazie a ficce d'inciun da Dani Lora. Dolas desh, otz quia antil radio. 079 200 70 07. I musical manc faini quia qua ci darà quest'on era l'open air Lumnezia scuoduna. È la prova con tartaruga.

La nerva i al batacora da chasa queta inta un ocel fein Schweizer vara ir las primas 70 minutos propi teni a batacor. Ma os es da chau tot bun adonta os apisera in numenia da per batacor. Pel campionati mondiali hai ni domanda a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas. I da fatta, experts dalla meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai, domandai nio sapienz a voi. Chi vin champion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci? Pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanulia, out almain vu, gudonia.

0: Las novitats de RTR.
1: Ielles nov, io son Alexi Baseglia e quei dati de nov. Cun reveda la legge de pesch che vuol il cantun involve pli ferme els pescadres e les pescadres. Ed en la Grande Britannia compare in rival per il primo ministro Keir Starmer. Il Grigion vuol modernizzare la pesca con introduzione una testa obbligatoria che mostra che i pescatori e le pescatrici hanno le conoscenze necessarie del pesce. Oltre a quei due pescatori che si engagano per il spazio di vita del pesce, servono rabatti nelle tasse di patente. Queste midades devono succedere con la revisione parziale della legge cantonale de pesca. La revisione va usata in consultazione. Le regolazioni adattate devono riguardare tanto gli interessi della pesca, come la protezione delle acque e dei pesci. La vicinanza di Grusha sarà giù il quinto dell'anno passato con un plus. Tra le spese di applica 11 milioni di francs e risulta in guadagno di 130 milioni di francs. La radunanza comunale ha già approvato il quinto con 44 ye e non la na, scrive la vicinanza. Le investizioni nette che Grusha ha fatto l'anno passato montano a buonamai 10 milioni di francs. Ossa in l'exterior, in la Grande Britannia, ha un grande rival del primo ministro Keir Starmer, surmonta un grande obstacle. Andy Burnham ha guadagnato l'elezione complementare in il circolo di Makerfield e conquista si insetta nel Parlamento britannico. Con questo mandato deputato, può Burnham sforzare la domanda chi che meina la partita da Labour e se Starmer è anche la terza persona. Quella di più mai sottosquitch. Trant'altra si è partita fatti risultati debels dalle elezioni comunali e regionali. A mezz ferme tensioni con gli Stati Uniti vuole la regenza cubana avria sia economia planizzata del Stati. Il plan da 176 punti vuole riducire le regolazioni ed introdurre meccanismi dell'economia del mercato. Per il primo ministro Manuel Marrero Cruz non montano le misure sbagliate di desistere del socialismo, ma ben quelle saien la base per mantenere quel. Il plan prevede da più investizioni era dall'exterior, per esempio nel settore del turismo e delle immobili.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil e nel decorso del suente mezzo compare Nadine de Plinivels e quel sporta in tutte le regioni Uradis e in Cinzurizis. I vien fitchiaut con fine 34 gradi a Quira, 31 gradi a Ion, 30 gradi a Schuol e 24 gradi a Schlerigna.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Esce il mio cerchio di un regalino per incinci a Ozzo prossimo mangio anniversari. E allora vesti forza alc. Due biglietti per l'open air Lumnezia. L'unico che vuoi stare a fare un messaggio di tavola su 079-200-70-07 e dir a chi e per ciò che vuole regalare questi biglietti precisi a quella persona. 079-200-70-07. Cici nis oz in domanda, a ziul bilazes de jnov da jun, za presentaini, justusko prossim mesdom, Livio Fofa, za djevijim belishim venderdi.
0: RTR.
2: Mes radio, mia lingua.

0: talk about.
1: Duas grandes canzobins in sembles, Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love, nov qui a pro RTR.
2: La Coppina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognoingiardina.ch.
1: E as jubilars che no gratulain oz da vendelas dudes i mezz sun numerus oz. Per l'una, Paulina Derungs de Dardin, ella festeggia il 65° anniversario. L'ottavo festeggia Josi Vis a Sedrun. Antonia Albin Bischqualm, ci viva entil Puntreise Musté, può far festa oz, senza il 84° anniversario. L'87° festeggia Magdalena Stecher a Stjampf e Alois Derungs de Zurkasti ci sta però antil da casa in Val Lumnezia od antil da casa Val Lumnezia ella festeggia el festeggia oz al 91° anniversari Alois Derungs sinteres gratulazions c'è musica ci desnigio vi già per vu i cici a studia oz vida vu tot quai dal daut da vendelas dudes i mezz. Io sa vai per la cupola, per la scadiola dell'RTR al numero di telefono 0800 20 25 30. Se volete fare un regalino di Gincia Ozzas del 9° anniversario 0800 20 25 30.

0: Nei, sind Quista bei Weini, Quista Seira in Likör.
1: La Cuppina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con agua minerale. Buonengiadina.ch.
0: Hi, al telefono è Corina Manic de Musté. Buondì, donna Corina.
2: Buondì.
0: E ella conosce ad incinci feste gesta oz un anniversari con una cifra da liqueur. A chi gratulescela ella, donna Corina?
2: Io gratulescela alla cara Vanessa, Schmidt de Pratval, ella oz 33 sons. Ad ella in maia figliola, ad io les divisa ad ella in bidia, tot bien sine telezi, ed ingrazia ad ella per tut quel che la fa per nos.
0: Also ella feste già scelta su 33 avel, una cifra da liqueur. Alla Vanessa jent liqueur, soder un vinarzin qua e là?
2: Mo, io, jetzt, piuttosto quasi dolce liqueur, vain.
0: Ah, jetzt, appunto, magari, appunto, hai. C'è un esel prediletto da della liqueur? Un limoncello?
2: Jetzt also in Farbe ein Refresh de quelles Kalires.
0: Beh, prezi. La relazione Mima, scocciano di già in Madreci Figliola, è di una speciale. C'hai avuto fatti insieme? Viaggi in una città, Europa Park Rust, questo è il loro più cianci per Pini Figliol. Alla una bella ricordanza, anche ci avuto fatti insieme, proprio bevo duas.
2: Oh, sono grazie spontane, mi bondi meine Scheuer.
0: Es li stess, aber wurd una buona relazione e quasi il più importante. E la badaraccia sia deccia scocciavo di giava, sia madreccia, la mima ha studiato vide della nutra metà in Vanessa Schmeta Pratval al pacchettin con anche la cupala da RTR. Donna Corina era della, un bel dì. E naturalmente a tutti questi un ottimo anniversario, una bella festa e da più da voi l'ora da vendere le 12:30.

0: Bashi con Husbau, Bashi, un des plus grands fans de nostra nazionale Svizzera de Balapé, vis-à-vis de mai. C'est un ci non ha des gitter e non ha batacor, per vida sia nazionale del cor, per vida, cioè quella non è neanche della partita.
1: E la Grecia, ma dai. Hai, tu es un mezzo tudaisch, mezzo grec, e vivi in Svizzera, e casi una squadra non è della partita, survive qua.
0: Ok, schlimme, se strai chances, si c'è, hai due chances da poter fare loro. Grande festa la metà da luglio. Ma tu non eri qui per tavella da Balapè, dim per sé per far gush da tagliare in avant RTR e tu hai differenze punti culminanti, se potessi dire.
1: Non vanno per robes che non regalano per luna als ultims dus biglietti via People Open Air Lumnezia e poi in connex con il grazie fitch che fir un bel momento. Lura er oz il special al Cecciausa special per il campionato mondiale non c'è un momento da er qua un bel premio e la chance di guadagnare un tricot sottoscritto e un regalino musicale, un'ora intera con nuovissima musica di Astrid Alexandre che va 8 anni pubblicisce il suo terzo album solo.
0: Tutto qua è da più in pack moment qui però RTR, restai della partita da mia parte si sta qua mes nom Livio Foffa se ci vuoi un bellissimo di una plazzina alla sombriva sta bene e io ti ho

0: Qi alla sevüde da balapè? Qi s'al gordamo dals grands moments als campionatis mondials da balapè?
1: Qi moment dal campionato mondiale da balapè sognau? Tra il pass, vinta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-wohnwelt.ch.
0: 100 francs cash plus entrata in la concorrenza per un tricot sottoscritto dalla nazionale svizzera. Per qua e vai, qua oz. Scodina, potena tarlar dus propostes de vo. Ed oz, tarlai bain, oz cercaina al seguente.
3: Blersere Gordon, erce qua in a da far nagut con in gol. Blers aspettatures an quella già da faccia pli bass il tun della televisione. In Ramur es in entir mund diventata in simbol di in entir turnier.
0: Blers zal Gordon, erce una nöda ci far con in gol. Blers aspettatures an fat pli da bass il tun della televisione. E in Ramur es diventata sull'inter mund un simbol di un inter turnier. C'è cerciaina, chars auditures, chars experts, 0800-25-25-30 spettan 100 francs cash e l'entrata e la concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale. 0800-25-25-30, due telefoni, potete parlare qua, ed il prim è da C. Buondì, c'è il telefono.
4: Buondì, cava Adriana Albin de Tron.
0: Adriana Albin de Tron.
4: Exact.
0: E allora?
4: Ja, mein Angel, questo 2010 l'avevamo a Sudafrica las Vuvuzelas.
0: Sudafrica las Vuvuzelas 2010 fevano una canera schnuaivla. Non è conciblerot, ma quella fevano c'è. Hai, e donna Adriana Albin, ce le sa dire? Questa è la soluzione. Gratulazioni!
4: Yeah, super.
0: 100 francs cash e della entra in la concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale. Gratulazioni.
4: Ah, quello è B.
0: Ah, e la perseguitai, Saira, al match?
4: No.
0: No. In gen interesse?
4: No, io ero in China sufficiente.
0: Ok. Ma in China è un po' interessato da questo campionato o no?
4: Oh,
0: Iva. Yeah. Ok, ma in quel momento è la stessa viosa?
4: Yeah, questa è Sanzan.
0: Questa
4: è la scena canera.
0: Sa vita generale, yeah. Si può dire.
4: Exactly.
0: Ok, donna Adriana, e la può stare al telefono, ora fai una giungia tra metter qua, ed intanto la vis per voi, a casa, Sinclair, dai, il prossimo season, ma più se chance per 100 francs e per entrare in la concorrenza per il tricot.
1: Che moment!
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-wohnwelt.ch

Passa 30 grads, spätan als prossims dies, chars auditurs, chars auditurs, wo war aber da, i des chot, i reste chot, i val la peine de baiver, a dune a wunde erschen us agis de seit, i val la peine de mette su crema de sulai, e di val la peine de ver pro una de cel. Per si che i poessa che forza per vo, non es custo chalurus extrema, però per lot più attempada, per persones, per donnes in speranza, e per ufans pitchens, o tutte nore bestias, podes questa cialura essere un po' più intensiva con ciò voti la percepiva di forza. Per da qua guardai pro una da cielba, vai un due surs aua da più, mettai su quella crema da solai e loro rivai una crea tutto un po' più pacific tra questa cialura. Ed in scenario sta bene da, ja dai, mangiare un glaccio, ir il sombriva, ir il aua e forza nire un po' brun. Ci sa. Vacanze in Svizzera, no? Sam Fender ed Olivia Dean fanno un po' musica per noi. Rain Me In è quella. Ondes RTR. Come ci è bello con noi.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ielles dies, io sono Alexi Beseglia e quai dati de nov? Cun reveda la legge de pescia, vuol il cantun involve pli ferme als pesciadres e les pesciadres? E l'Israel attacca push per miras in il Libanon, malgra la convegna del Stati Uniti con l'Iran. Il Grigion vuol modernizzare la pesca, con introduzione a test obbligatorio che mosse che i pesciadri e le pesciadre hanno le inconoscenze necessarie del pesce. Oltre a quei due pesciadri che si engagano per il spazio di vita del pesce, servono a rabattere le tasse di patente. Queste smidate dovranno succedere con una revisione parziale della legge cantonale di pesca. La revisione va usata in consultazione. Le regolazioni adattate dovranno riguardare tanto gli interessi della pesca, come la protezione delle aue e delle popolazioni del pesce, scrive il Cantun. La vicinanza di Grusha sarà giù il quinto l'anno passato con un plus. Tre spese di plica 11 milioni di francs e risulta un guadagno di 130 milioni francs. La radunanza comunale ha approvato il quint con 44 je in Ginsna, scrive la vicinanza. Le investizioni nette che Grusha ha fatto l'anno passato montano abbondamente 10 milioni di francs. O sen l'exterior, l'Israel continua ad attaccare la milizia Hezbollah in il Libanon del Sud, malgrado la convegna di base tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'agentura di novità statale libanese annuncia che sono almeno 15 persone morte. Il militare israeliano dice che le attacche in combattanti ed infrastruttura della milizia, sostenute dall'Iran, siano una revancia per azioni della milizia. L'Iran pretende che la convegna con gli Stati Uniti includia era in stop delle attacche israeliane sin la Hezbollah e il Libanon. A mezz ferme tensioni con gli Stati Uniti vuole la reggenza cubana avrir sia economia planizzata dal Stati. Il plan da 176 punti vuole riducire le regolazioni ed introdurre meccanismi dell'economia del mercato. Per il primo ministro Manuel Marrero Cruz non montano le misure becche di desistere del socialismo, ma ben quelle saiano la base per mantenere quel. Il plan prevede di più investizioni era dall'exterior, per esempio nel settore del turismo e delle immobilies.
0: La meteo.
2: Il di comincia con Blair Soleil. In il decorso del suente mezzi comparano nadine de plinivels e quels portano tutte in regione Uradis ed in Cinzurizis. I venfici chiaut con fino a 34 gradi a Quira, 31 gradi a Ion, 30 gradi a Schuel e 24 gradi a Schlerigna.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mesdi. Radio.
3: Romancia è una buona nuova e male nuova. Oggi potete regalare c'è due biglietti VIP per l'Open Air Lumnezia, ma sono gli ultimi che vanno, almeno qua al radio. Qua è fine oggi in connex con la nostra rubrica Grazie Fitch. Coccio qua funziona preciso, non dimentichiamo un bot. Mi nome Elias Tuzeos. Buon giorno.

0: Where is my husband, Ray? Că totuși pe sală zdeși, cu știți, RTR.
1: In grazia fici. Cun RTR.
0: L'intera efna a RTR mince di fat l'appel per inoltrare un messaggio d'audio WhatsApp per guadagnare tickets per l'Open Air Lumnezia 2026. L'idea? Un messaggio divertente, creativ, con chant, versetz o simplemente buoni argomenti per ciò che si è maritato tickets e con la premessa che i tickets sono per se stessa, per la persona che si annuncia. Ora mai ci vanno però regolare, manco questo, Efna, e sono i messaggi in cui ci volevano regalare i biglietti ad un altro, e qua è magari nobel, vanno detto per cena a fare qua otto uscire a ciascuno della rubrica Grazie Fitch. Se voi avete di me un flot messaggio per dire grazie fiche ad un, per un servizio, una amicizia, per un piacere, se allora tramite un WhatsApp audio via 079-200-7007. Ora da tutti gli audio vincolate ora un, ci dasce surdarlura o surnirlura due biglietti per l'Open Air Lumnezia, due biglietti VIP e il Puschel Flores usità quel da esinclea eremo. Dimina, tramite i vostri messaggi auditivi da un grazie fitch e per ciò che la vostra persona indicata a maritare la bella sorpresa. 079-200-7007 e più tardi in quest'ora dai allora la zurdada.

0: Da war dus mais passa weiter che lieber con nas Podcast Romans ils dus de nus. E tipic per na episode da war una tala passa, da di una berda discutar. Per exempel da war festes ed evenimaints al urde. Comun so citats. Da di una war stan organisatures e da cela war vagins. Ci s'agitan per mincia decibel o mincia minut de musica. Qua un curt extrat.
1: C'è cool le oggi da ci prova da schefir. Nuovi spazi, nuove idee e quante cose ci dà, ci non lascia, ci ha capito. C'è anche un po' di lavorare, creare fino alle 70
0: e lavorare
1: a un'abitazione e a un'abitazione. E non lascia vero nessun'altra persona in mia vita.
0: E nel mio quartiere, nel mio dettagliere. C'è esempio ci sono stati quella concreta. Perché c'è Marcus stava risgiando una porta. E per ci c'è le vacanze non sono state so schee in una grande recreazione tot qua du divet in una episode colorida pleine storges ils dus de nus la più nova episode da tarlar via play RTL.

0: Toto Cutugno, l'italiano, la Sdegemez qua pro RTL.
1: Il calendar.
2: Presentato Opener Lumnezia. Das 23 fino al 25 de Fenadur a Deger. opener-lumnezia.ch.
0: Ed è il venerdì da sta, ed il venerdì da sta vuol dire un calendar plein. È prof de tenere kurt. In Valpaschia vuole questo fendefne l'opener Orient Cavaglia, con la promida nom ed ausa nom Opener Allac. Trais dis feste musica e gastronomia, oz, sonda e domenica l'opener Allac al Lai de Poschiavo. Er oz all'occhio sono del festival School Classics, una occurrenza laterale, far il bon e musica live and il bon in giardina e oz possibile a partire della trais e canta un vocal quintet accompagnato con clavazzin durante voi se zaivet ant il bon chot. La strais ant il bon in giardina school. E la sera der c'è er del School Classics la Carmina Burana e la Halla Gurlaina School, il Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus presenta sotto la bacetta del grigion Urs Leonhard Steiner in collaborazione con il coro indigen la cantata Carmina Burana da Karl Orff e la Halla Gurlaina School. La sette e mezza questa sera. L'ora an erlo questa findefne amo las ultime presentazioni del Kinoa, il open air kino sul Kornplatz a Coira. Questa sera venmo sa Goldfinger, entrata a partire dalle 6, commenzamento del film le 7 e mezz. Er questa sera a Coira, il battesimo del nuovissimo album di Astrid Alexandre, Resonanza sa quel nom, sarà il tema pro no oz de volle sündisch. Al concerto alle 7 e mezz e la post-remise questa sera live Astrid Alexandre con Reis Corai ed il nuovo album Resonanzas. E allora diamo un'occorrenza in casa RTR questa sera, un'occorrenza della società Reto Romancia con la invita alla radunanza annuale con programma accompagnante. La parte amministrativa le scoprimo e allora le 8 segue la parte libera per tutte e tutti, un referat. La domanda il centro di quel perché dovrà RTR una linguista. Marietta Catomas, linguista da casa pro RTR, spiega sia lavoro e dà un apero per tutti su un corso della società Reto Romancia e tocca a partire dalle 8 questa sera in la sala Montanella in casa RTR. Tutte le info e i dettagli davar tutte le occorrenze da viacalender.ch.
1: Il calendar.
2: Presentato l'Opener Lumnezia. Das 23 fino al 25 de Fenadur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: Ci ci servono 8 gli ultimi 2 biglietti VIP questa linea scoprossima. L'ultima chance per voi. Tramite un messaggio WhatsApp con un audio in giù ci vuole grazie fitch ad inciun. Per un servizio e per un'amicizia coce voi live 079 200 70 97 nuclea un'ora. A più flotti messaggi. In Pax Moments.

0: In 9 minutes lo sindes. Anem pa al per cervell.
1: RTR Impuls.
0: Un impuls pel cervell, un episodi de Silvana Candrea. En la quinta d'un paur, ci s'ha de vijar pavunts.
2: Jo quetel que mia dona ves maritau.
0: Quist es el fos clip, ci s'hai. Qua, capite magari, perché c'è gli stessi clips sono per gli stessi di ed ossa. Ci sai. L'impulso di Silvana Candrea ci racconta di un power ci sa già vigià per uns.
3: Il pur ha in su let già vis per se un attalezzi. El les in pivun. Si è donna ad emplescia bugenze u già vis e datta din perli in nief da casa. Antonio e Margarita. Deplorabla main quetz la fortuna bocca dic. Suenter in periamnes miera Margarita. Antonio il pivun vieu e inconsolabels. Sia Margarita meunca del ed el decide da di alla cerca da sia donna. En in moment inattentiv stil pur scappa Antonio da siu da casa. Fort en aven el juaul. Il pur clomma e clomma. Mira dappertot, lessel doch bocca era a un piardre il secund pivun. Si cerca porta gleiti frecs. Ins stoss imagina, in pivun masculin e bocrat invisibels, cun siu plemadi blau e las plemmes liungas e la cua colorusa. Leu sin in best sesa Antonio. Il pur s'avvicina cun precauzion. El stenda ora ses bracs e, zack, ciappa el il pivun vid la cua. Antonio peglia sci grande tema che lascia el shock i si uentir plemadi dalla cua. Cun sculacem fui il pivun senza plemmes ed è mai pli comparius. Ina da si es plemmes denton, ornesce era un ons plitart in a vasa en mia stiva, in cengec della feglia dil pur.
1: Impuls.
4: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Las novitats
1: del RTL.
2: I elles indisch, ja son Alexi Beseglia e quai dati de nov. La Renascienza de San Bernardino, scolio turistic, fa progress e la pesca nel Grigiundo è diventata pli ecologica. A San Bernardino diventa la realizzazione di 9 point termal e di un hotel de 5 steiles pli concret. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps dell'investito Stefano Artioli ha inoltre la domanda di Beiegia per un entier complex turistic planisà a mezzo il vicchia nel territorio a Cuforta. Quel due porge almeno 400 lecce, da quai vale mese dat lecce ciauz. L'interprendider Artioli ha scofini mira da revitalizzare San Bernardino scolio de vacanze. Quando sonze mezza il puspea vert il territorio de Schis e de pilura sanesce e modernisesce si interprese plirs hotels. Il Grigiun vuol modernizzare la pesca, con introduzione a test obbligatoric che mossa che gli pescadres e le pescadres anles in conoscenze necessarie del pesce. Oltre da quai due pescadres che s'engagen per il spazio de viva del pesce, sorvenir abats in le taxe de patente. Queste midades due succede con una revisione parziale della legge cantonale de pesca. La revisione va usa in consultazione. Al Consiglio nazionale vuol auzare le tariffe minimali per il supplement per ufanze e descolazione. E la prolungare il tempo per trattare in tal progetto, sia Commissione Sociale, per 2 anni fin da Stato 2028. Il progetto prevede di aumentare il supplement per ufanze in almeno 250 francs, o se il minimum da 215 francs per ufante e mais. E per il supplement de scolazione vai valere in l'avenir in minimum de 300 francs, o se quel de 268 francs. Persone giovnes che volen s'engagare gratuitamente per la lavur con juvenils ordai fa la scola, duai ne vaira a disposizione de pli temp. Il Consiglio federal vuol prolungare il congedi per juvenils pec paia per persone so 30 ans, de din emnes in 2 emnes ad on. El suondo scia d'ina incumbenza del Parlament. L'engagi potran trauter succedere in unions de sport e de musica scoere nel sector della sanadat.
0: La meteo.
2: Il di comenza con Blair Soleil e nel decorso del suente mezzi comparano d'ina de plinivels e quel sporten tutte no region, uradis ed incinsurizis. I vegn fit chaut con fine 34 gradi a Quira, 31 gradi a Ion, 30 gradi a Schuol e 24 gradi a Schlerigna.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: Des venerdì 19 de juin, quel dice Astrid Alexandra pubblicesce da voi 8 anni da c'è un album solo. E li stessi da tutto solo, ma con un paio di aiuti. L'unico alla musicista plurilingua lavorava da questa nuova opera e dice di avere un agente manster.
4: Pibi mi strende il mondo, abbi il business e vuol pibi il mondo.
3: Quel business c'ha Astrid Alexandra Manzuna, ma il lavoro è bello. Tanto che in vista il processo musicale dell'album, ci porta il titolo Resonanzas, sono tutti i nostri temi nella prossima mezz'ora. Ci mancia belce con noi. Mein Name ist Elias Zuzeos.

0: il business de musica de dots, il mainstream de musica, quel giaia a musicisti e musicisti ci stoppiano essere de dots, ci canzoni stoppiano essere cortes, grafiche e covers colorite, ci persone stoppiano ora vera ora tenore in certo profil. Tot qua in combinazione conosce blers posts de social media sco possibile. Qua dice Astrid Alexandre e dichiara che oggi in dì as dovrà para tot qua per avere successo economico. Ella as ha deciso de lasciar de vent una grande parte de qua.
1: A per quei nuovi intec courage credi un intec pial dir de di ok, sas c'hai? Na, io faccio ai sci, io sento il buoi. Io ora sento il buoi qua isco andrec per mai. Buoi era scritica a quei scafan qua per mai constat qua buo. Ad il medem vai con la grafica, ad il medem esi stos vestiti e faccio si l'album geni na, sto l'esser perché tau zen in plastic geni na. Tut quelle domandas sti rispondas sincera main. A chi è na? Luve il coraggio di dire, ok, io sto unter qua e io sai che chi dà conseguenze per mia conseguenza.
0: Cotuna si lascia da venti un po' al di qua erso in livello musicale e co funziona il processo di risonanza di questo terzo album di Astrid Alexandre. Ci si lascia ispirare da d'art e ci vuole ispirare altra art. Tutto qua, lo dico qua, da voi una canzone.

0: Asta.
1: Resonanzas. Uschea nom il terz album dat Astrid Alexandre ci compara oz. E con ella sono sezzi insieme avanti l'emission. Per sonire un'invista in un album con un process creativ tot agen. Un album nat or da domandas fitch actuales. Astrid, la descripzion sunt tia pagina d'internet per quel album comanza con le seguentes domandas. Non se vai no più talar una cella di due chaino più svelte che non inclinare, discorrendo avanti non realizzare proprio e non potesse il mondo dovrar da più empatia. Il sviluppo attuale del mondo, quello occupa creare le persone, che fa quel sviluppo con te?
2: Non c'è da avere mai con quel sentimento che è in titolo più pleno in l'altro, ma il sentimento che massa discussioni è sempre meno in deponere opinioni. Mi incinassi umani, proclamesse quello, scrive quello in internet, e aveva il sentimento che quei entra in risonanza, proprio forse mi dà mai in un'impruata di un'empatia, da coppa traccia quella scia, quei mancava mi, e lui vai a trecciare bene, io le fa buono in song o da qua, ma vai in un tir progetto intorno a qua, da scia in set, in ciet, che io vai dice, ok, io le entra in risonanza, e per entrare in risonanza, quando c'è stato un dios comprempas, vai scomandare a me mezza da scrivere mie sacine storie, se sono della cerca da altre storie, se mi entrai in quella connessione, da interconnessione.
1: Tu fai quelle domande, c'è quelle risposte, vuoi tu dare quelle un po', vuoi tu c'è l'auditore, forma svesse, le sono forse zoppate in quelle ovre, le quali c'è tu base, le cinzons?
2: Io do un'idea di risposte, se fosse il mio stile, il mio tipo. Io credo che quello che è proprio un album non va per il processo, per il prodotto. Il primo passo è stato io e la cerca di risonanza delle storie che fanno c'è con me, io trasformare quelle in canzoni, così fosse mia, se sia un po' mia, allora vai a quelle canzoni per mezzo ad altri artisti, ad altri artisti o ad altri spartas. Vai domandare se non è la stessa e entrare in risonanza con quelle canzoni. Qui era quel sentimento, ebbene si lavorava in Russia, vede qua, in Italia, in Italia, in Spagna, in Belgio. Qui era quel sentimento di essere connettati, di essere in imbrato, sincero. Qui è per me la risposta. A boh, ossa, a scia da scia stuessi fa per push poi un fly in l'altro, insomma, boh, no.
1: Tu hai giusto descritto un po', l'album è in sé solo, ma ir na, le canzoni si basano su text, esters, discorsi, talks da teatro, e tu hai appunto tramis le canzoni ad artisti, hai sorni risposte in forma di text, videos, portretti, quel processo, come funziona questo? In cui, per esempio, tramette un portretto in avvo, come splaccia quello durante la canzone?
2: No, quel blu bolla canzone, questo è una cadena. La canzone va a outer mezzo a quella persona titola e se la ha ispirato a una loro risonanza, forse modo di una lingua. Io, per esempio, Jessica Zuan ha scritto una poesia che si basa molto nel passaggio della clarinetta, qui ha dato una risonanza e lui ha dato in Sicilia a Londra. Qui ho tre etappe. In primo, l'ispirazione, non è il sem, lei va a un flau l'ispirazione, le canzoni non ne ho le flure, se l'altro metto viene ovunque, e lui fa, gli artisti e le artiste fanno ciò che vogliono, qui è in processo è da lasciare valere quello che la persona ha sentito ed è buono intellettualizzare. Non so, in buono discorso c'è l'avevo oggi quella canzone, c'è l'origine, ma ben vero, ma c'è in risonanza, non ho anche quelle persone. Anzi, c'è in quelle sentimenti che le si compartono, anzi, c'è che le faccio con me, e lui c'è un video, se vuoi, per esempio, in stampato, quello vai a provare a integrare in quei album, in quei paper tracks. Quello mi è sfida, da marà, cosa faccio lui con questi text? Quello stava il 37 al pass, non è senso, sai.
1: C'è influenza a questo processo creativo per l'album Resonanza, se con quale con te esprimi l'albums?
2: E vai a dire, c'è di, qual è il più assaio l'album che avevo da ho? E deve un mai dire che c'è uscita da oltre quello che ho detto in quell'album. Effettiv, quei vela coraggio di lasciare pausa, di lasciare libero, di lasciare dentro le lingue. A quello che faccio musicale, ma non è qui vai giù l'intero concept, vai giù scritti i songs, che ho lì registrato, e si stava chiaro, io sai, bo vini con l'intera band. Quella tematica sto a essere filigrana è il sound. Allora sono due in Texas comandate da droga a clavazzino, perché clavazzino è un pleno grado, per questo è orchestrale, è un pleno. Ed io levo da alla gente, non voglio mai non gli sforzare la gente, da tenere quella fragilità di senza cosa. Sì, vai a lui arrangiare in sette modo, con rescorai, a contrabbasso, non si è in due, va in registrare, ed io uso un altro strumentalista che si conosce, sapeva da principi, si mia voce, si il basso, a lui strumenti, con il merlini, la chitarra, tec clavazzino, ma in sette pochi, perché questo è l'identità musicale.
1: Astrid Alexandre in discurs de vart ses album Resonances, al prim album de spu 8 ans, al terz album total. E clerce no de line cocituna, sco prim line de la chanson Sort de Astrid Alexandre. Jo del nov album Resonances ci compara oz e nelans descrive giuster svesa con la chanson.
2: Sort è una canzone che si basa in text di Tres Rüter Seli, che aveva già un bianco mezzo in musica a quel che plaia mi e che le dicevo bianamal zoglia li avevo in mio fagot, io fec mia via con quei che bian con quei che sliet, io sarebbe spicciato che tutti bian. Lo prendi a quei monzi il culm e schmaine lo quei il spazi a quei per me è una bella canzone tipica per Tres, è quei gie alla vita malgrat tutto.

0: sorte dat Astrid Alexandra in ein Zundel noch wischen mal Album Resonanzas. Al terzo album solo della cantautura ci compara Otzels de Schnauf de Jün. Depü, da wart ella, da wart sie, acne via de rebellar in un montrasant, e da wart in gioci resta amo Otzel plagiar con far musica, dun ivet da vola mezza pro RTR.
1: Al puls della musica grigiuna.

0: cun RTR in venerdì. Cuor da volos undersch e mezz. Alexi Baselgia alle novità quartas.
1: A San Bernardino diventa la realizzazione di nove point termale di un hotel de Cinque Stelles pli concreto. L'impresa San Bernardino Swiss Alps, dell'investitore Stefano Artioli, ha inoltre la domanda di Bayadia per un intero complesso turistico planizzato a mezzo il vicchio nel territorio a Cuforta. Il Grigion vuole modernizzare la pesca. Il pescadres e le pescadres devono avere un test obbligatorio che mossa che usano le conoscenze necessarie del pesce. Oltre da quai due pescadres che si engagano per il spazio di vita del pesce, si rovinano rabatti in le taxe di patente. La revisione parziale della legge cantonale di pesca va in consultazione. Persone giovani che vogliono s'engagare gratuitamente per il lavoro con giovanili giovani per la scuola devono avere a disposizione di più tempo. Il Consiglio federale vuole prolungare il congedo per giovanili per pagare per persone sotto 30 anni da un'emna sin due emne a donna. Il suo andoscia di una incumbenza del Parlamento.
2: La meteo.
0: L'ora del domenica porta sull'ai nuvolas da cumulus ed incine srazzadas ed orizzis. Da man dai ora sulla liva, il decorso del dì es forman der c'è nuvolas sur als piz singulas razzadas dai piuttosto il grigion del sud sco nord e la valada del Rhein de Coira es a oce da man fitch ciot con fine 34 graz.
3: RTR Mes di Mes radio.
0: C'eri son esce con mai co pos e far cianzun sur de quai e co resonation quellas con otras personas. Quella domanda as a astet Alexandre fat a ciascun de ses spin-off album Resonanzas, ci compara oz als Dishnov de Jün, da vo bot 4 ans lavur.
4: E gaj osvein de bella part, pogos vende sun a live.
0: Con Astrid Alexander ne podi discuorer sur de quella bella parte, sur de scoce e la rebelesce, con ses process creativ in un mont musical rasant. Da dodir insieme con una canzone registrata live qua e la prossima mezz'ora, pro RTR.

0: Schäde schrives ad Astrid Alexandre Gesso Celesina, Chantautura, Musiziste, Belgeise, Schweizer, Plurilinga. Cos descrive ella?
1: Che sono una dina alla cerca. Io dieci dina per spaghetti sono quella del buffet. Io sono un po' quella da se decidere per una traccia, allora mi chiamo più spaghetti, ma ben io sono in buffet. Io faccio intanto di tutto, a tutto con relativa passione. Io sto svegli in certi film che mai per svegli fa, che vuol dire che io ho differenti progetti di musica, che faccio musica di teatro. Tutto quei word, io sto di essere in buona emozione, ma c'è che io faccio proprio, in senso di caos. L'unico di glamour.
0: Un invista in quel caos, e per c'è ci venosa la meldra parte per la cantatura, e coccia Astrid Alexandre vezza un po' una ribellione in sé processo creativo. Tu dici, vo. Se vuoi stare qua per RTR. 2 minuti e mezzo, allora fai in avanti. 5 minuti. 5 minuti.

0: Quater ans haja Astrid Alexander lavurava da ses più novo album solo. Resonanza ses il titel, del ven quista saia rappresentant la postre mise a cuore. Final meins, a mala cantatura belgiaise svizzera declara il discorso.
1: Os ven da beala part, pocos ven da suona live. Questione si, ez a cacch che la il scriver canzone se ti chai, che plaia mi il arrangia, il registra, plaia mi a lui il suona live. A tot quo che è d'interen. Sei che vende fundraising, sur mara si usa come il drech liu kni mails vide ne con si bia persone che involvande questo se mentsta in grande lavoro amministrativa e queus bushi mi vo dos vegni proprio il bi per quei eba bushi gref che vegni osla bella part osa sa suna io sa regla in set mossi in cursera che sono in tribuna sa mo suna las canzons lui si eba bol moment stress
2: resonances nom l'album, tis terzo album solo, ci compara oz, non è avanti matizals contents, il process, un process che l'esir fic uman, analog, inclusiv con otras artistes, ed un process con pazienza, come tu dici, contrari ad un mond fic velt, fic artificial per part, ce vazins co AI, streaming, algorithms e social media domination, in che forma est es process un cert contramoviment?
1: Per me si fec clar in rebellion. Fece clar, perché dice che io fece da basso, ma io fece da daul. Io avevo miseria con quel mondo daul, io avevo miseria con il mondo che mo questo in daul, a questo che in combles vengono a pleite. Que, ai, per me è che c'è un artista, un gref, un proprio gref. Allora, io scrivo di vedere che io faccio la mia rebellion da basso, ma che è costante per se sette, quella mi da buon mondo, quella mi da buon streaming, quella mi da buon, quella mi da buon le discussioni politiche che non vengono. Avrei le mie contribuzioni con chi è usato a fare artista, né? Se fosse politica, se fosse politica, sono un musicista, lo faccio musica.
2: Pubblicavi questo album digital, sul vinile, ed in forma di paper tracks, una sorta di quaderno con le contenze delle canzoni. Tu fai, fin già l'unica musica, tu hai detto, ed è un'altra di navigare tra questo mondo, e sa forse l'avvantaggio di spottare il laptop e registrare questa svesa la canzone. Ti ha vantaggio di fare 5 CPS con una social media, promozione, e se oggi senti più greve o più simple da navigare tra il mondo da essere musicista?
1: Quei greve, sì. Quei greve, io credo che per me è più greve, perché io venivo da un tempo non ero più pleno. Da c'è la guarda, ti massi artisti che amflano in pubblico, che amflano in risonanza, sur quelle reiz, per questo anzi, buggi tutte schlietni, tutte ai bien, ma in generale, è una scia che per me è problematico con gli art venivano sotto messo, venivano fatti alle regole economiche. Questo è un pigliato per il processo artistico e quella morte. Se un artista se è nuovo, a patrace comprende il prodotto che sa vendere qui. Qui influenza per me, mi faccio mio arte. Lui è un lusso di vedere, ok, io vedo il gioco, io vedo come funziona, per me è constato che io faccio altro, qui trovo è più spentico. Ti gnarva.
2: Questa sera, il colpo di partenza, il apostro mi si accorda, allora va a trasl grigione, di incinzolese da d'ora grigione, als Konzerts sind probabel, dass du meinst, sie korrespondieren auch in dir mal più ferm a coach Konzerts und Staatsbibliot. Quant important ist es per te? Cioè, posch ja da era mal esser Musicista, coach tu conosces da più bot.
1: Per me è essenzial, quei virma in questa ve esser in quei moment leu tot insieme, bo filmai, bo vuole tenei, bo vuole virma in esser leu in quei moment dann train resonanza, perché quei chica ai schon stau entweder in tribunen ni il public ist eine serie qui è magic queens ai tots nina eba connectaus kin sa viviu in dem moment mit dem quei è magic in questa legre nus wenn risa di ausstau fa in am von in amna al bergfahrt festival in a spezie de prevista corte in veste il album questa magic schon qua per questa legre è un pifetio sa
0: resonanzas a nom l'album de Astrid Alexandre se terzo album solo al prim de spotons ed entrare in resonanza po da ner nos spranze per RTR Astrid Alexandre registra una versione live solo della canzone «Un, dos, treis».
1: «Un, dos, treis» si basa in un text di Jessica Zuan, che è molto importante per quei progetti, aveva messo in musica treis da sei text, e l'ha scritto dos nove text, also con ella la collaborazione stata molto stretta a quella che aveva scritto per ella, con la sua venuta il premio Grigione della Letteratura.

0: 1, 2, 3, da Street Alexandre registra qua pro RTR per vostre uralias in un canzone del novissimo album Resonanze. Resonanzes da Astrid Alexandre, che la presenta questa sera la 7:30 e la posta mise a cuore. E per Cicci non ha osso wonder, non vanno un regalin della musicista. La prima persona che telefona osso, dasce clarore una sorpresa in connex con la nuova opera da Astrid Alexandre. 0800 20 25 30, ripeto 0800 20 25 30.
1: La musica nuova.
0: Ed intanto c'è più qua incontro col telefono, piglia fin già come già da voi, Charles Auditours, Charles Auditours. E faccio lucca per Tobia Faller e le sbivinante le dudes per il magazzino. Mes nome Elias Tuzeos, grazie Fitch per vostra compagnia.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Rumänsch se turisch dessen klapper un egen quartier, qual ois el plan de d'una société privata?
2: L'idea è veglia, a quella è buona nus. L'angiescia è deve son pi baul, gli eut canan provau da vina casa de moncia, quai va son un bon biaons, ed è un autres canan provau da realizzare quai. Quell'idea incruceva nus.
1: C'è e c'è ci des da vos quell'idea di un quartier rumenge a Turich udins giusto scu prossim. La plaza de glaccio artificiale Muster des Nir Salveda, quello vuole un'iniziativa, al Parlamento Esculter e la soprastanza Esper.
3: Si dati in nasce, vai nus in un po' più glaccio, si dati in giesce, sperai nus che nus in un metro in turno in cui che nus vesan sin miez novembre puspei al glaccio la patinera.
1: Nous udins als Arguments per e Kunter. A Splüge survegnen las pendiculeras de la Vginencia un credit de 8 mili francs per paier l'elektricitet, ter nous udis per cecia qualo es nia necessari. E da Berne si da fino a la session de stet del Parlament federal, nous la chance repasser las più importantes decisions e debattes vers la fin de l'emission. Che cosa mi per temas de l'emission? Mia nom Tobia Faller, c'è un interessant magazin de las dudas. A Turich descudir un quartier rumensch, qual intenzium o una società privata, cis nomna ambasceda rumensch a Turich, insembl con una cooperativa. La società è spugnida fundè der Saira, al Böt saia da fer un lödinsch Kunter per lia de lingua rumenscha, previses de sporger abitaziums affit in una nova surfabrikazium. La Nora Pfister cognosce als Details da quell'idea.
4: Ier sera ei in prim tierm per in pin quartier rumonge Turich vignius mes a quei cun fundaina nov union, l'ambassada rumancia Turich. L'union ha surtot la fina mira de crea in leug de s'entupada pa las rumonges ed ils rumons ca staten el mercau gron. L'idea per quei leug seigi d'anton bo de l'ambassada, sco indils dus presidents Livio Catomman tradescia.
2: Also l'idea de vina casa rumonge, quella è bonova. Volevo che avessero un biars, altri giù a vonca nus, nus venne anche giù per sabbec, che il Teo, e venivano via in conto nus, nus non conoscevano el, ad a fare la proposta, di, nus vessero la possibile data, io vessero la stanza, a quei tocca nus bostava realizzabile, a quei va a mosso in una cooperativa, per quei in bimbo da affittà, si c'è per in prezzi che in sasso lo mia turicci.
4: Con Teo, maneggia il Teo Schaub, il presidente della cooperativa de Baghigià Centralstross a Turich. El vuol d'anton Bumo mettere a disposizione una stanza de s'entupada per l'ambassada. El vuole dare la possibilità alla popolazione rumoncia e la bassa de abitare insieme. Planizzata è una surbaghigiada de varga 150 abitazioni, nu che ora von tot persone de lunga rumoncia ni che hanno in connex col rumonc duen abitar.
2: Figenze, biapi sempre, quedat forse in pin pin pin pin vici miezza Turich.
4: Col sostegno della cooperativa de Baghigià s'avesse quell'idea ben gletti proprio diventare realtà. La surbaghigiada deve essere costruita alla fin il 2030.
1: La Nora Pfister surda d'un quartier rumensch, ciò che des dire a Turich, e da Turich mudenzo sin Val Rhein. Le spendiculeres de Splüga Tambo survegnan agiut finanziele della Vginencia. La radunanza comunale da Val Rhein o de Cisar Saira de dir un imprasta fit et illimito de 12 mili francs, quels rabs droven le spendiculeres impustüt per paier l'elektricitet alla Vginencia. Al Toni Poltera rapporta.
5: Quel amprest dat 800.000 francs seja eher ein Signal vers les Vischnankes zis engagen an la Tambo Finanz Infra o Christian Simon, il Präsident Kommunal de Val Rhein, dezen du Monda. Ia tun passo on les Vischnankes de la Region dec con gronda majoritat ea per sostenere finanzial manch l'infrastruktur de las pendicularas. Ossa ins eve da construir quels indrets den Navar. Aver una garanzia da neve è essenziale per il survivor della spenduculare. Che vede muso i zons con avonda neve e deplorabile manch eriz de vos dos anvins con paca neve. Simon o erdec ci sia ben possibile che calz daners ci la vishnanca vede da bung per la elettricità stopcen an mender cas nir schritz giù. La spenduculare stambo o nudo la stagione passata in deficit dat 1,2 milioni francs. Simon, ci è il commembro di consiglio d'administrazione delle spendicolari o dec an avant, ci consiglio surpeia ven avant ir las lavors operativas in scerce in moment nin director.
1: Nus restens giustet als raps, ci ci drova prestazions publicas in grijum des pudar paer quales in mince cas er con raps bluats. Qual pretendi un'iniziativa ciantunela ci desni da lance dots, Berta Caminada is entel comité da qual iniziativa ela disce per sumes ci nu pendro ver mezz digitels nu suascenir discriminedes.
6: Mie motivazion de fa quai ei, io lavurel cu lleut, sunt terapeuta. Allo vai au leut pi passada, ia vai leut can fosse bulle mandeva sa vida, sco autes, aber ca sam bui entuon cul digital, qua va buc. Allo se naturalmen impedir, fons, ia vau del di per di causas, a quae a motivau mai.
1: L'economia privata non è spartuceda da quell'iniziativa. Az inizianze muas un an temp da ramasir almen 3.000 sottoscriptiums. Ed ora se guardens vers sud, a San Bernardino, l'osruvenial restart della destinazione turistica ad una da più forma. L'orsin cadisce con le novitezze.
7: A San Bernardino diventa la realizzazione di 9 bogni termal e di un hotel da 5 steiles più concreta. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps da l'investitor Stefano Artioli ha inoltre la domanda da baieggiare per un entir complex turistic a Metzelvic e nel territorio a Cuforta. Quel doai porgere almain 400 litz, redont la mesadata quels litz ciauz. L'interprendider Artioli vuol uscire a revitalizar San Bernardino scolieu da vacanzas. Avant 2 ans e mezz aveva el puspe avert il territorio de schisa San Bernardino e da pilura sanescia e modernizescia si interpresa plirs hotels en il vic. Il Grigion vuol modernizzare la pescia, quai 30 router con introducir in a test obbligatorio che mussa che le pesciadres e le pesciadres hanno le inconoscenze necessarie del pesce, quai comunicesse il centun. Oltre da quai, due pesciadres che s'engagano per il spazio da vivere del pesce survenir rabats sin le taxes da patenta. Le regolazioni adattate resguardiano tanto gli interessi della pesca, sco era la protezione delle aguas e delle popolazioni da pesce, scrive il Cantun. La revisione della legge da pesca cantunale, quella va usa in consultazione e gesse in vigore il plivaut il 2028. La Vishnanka da Grüsch asserra ses quinta l'an passà con cifras neires. Der expenses da bun 11 milions francs e risulta in pitch un godogn da varcena 30 mili francs. Radunanza comunale aia approva il quint unanim con 44 gea, scrive la Vishnanka. Las investizions nettes che Grüsch a fac l'an passà monten a bunamain 10 milions francs.
1: Nous guardons une prima volta a Berna, in occasione da fin la session de state del Parlament federal, su quella guardons in avos più dettaglio in un per minuts. Trent rotre esco ia l'opa la 3° pensium da l'AVS.
7: La Svizzera alza la taglia sin la plivalur per gidare a finanziare la 3° renta dall'AVS. Uscia, cresce la taglia sin la plivalur per 0,4% sin 8,5%. La tariffa per la hotelleria cresce per 0,2%. Es claus dall'augment en raub dal mincedis co victualias e medicaments. La proposta da confinanziare la renta con auzar la contribuzione dalla paia per 0,2% quella è giut maisa, so entri il Nadal Cusel Nacional. Uscia è finanziata radont in 1 miliarda dallas almain 4 miliardas francs che la 3° AVS vign a custar. Uscia vign il fondo dall'AVS a stuair compensar la differenza in finchi in asciliazione complessiva e sin maisa. La votazione all'urna vign ciunsch ad essere il novembre che vign. Era da liberare il Parlamento dall'abandono dell'energia atomara, pia che il pievel votesse davart l'iniziativa e la contraproposta del Cusel federal che volen omadues possibilità da vaeggiare nuove ovres atomares in Svizzera. E già avant questa decisione a comenzà il combat da votazione. In alleanza Sanestra Verda, con sostegno dal Center, viene a combattere il progetto. Uscia surpassian ils aderents la decisione del Pievel d'extrar dall'energia atomara, di la co-presidente della Partita Socialdemocratica Mattea Maier. Isaia da schlargiar la produzione d'energia regenerabla, sco decidi dalle cesuras. Il Cusel federal vuol combattere meglio la lavur naira, lavur illegale, per cui planisce el da schlargiar la collaborazione delle autorità da controllo cantunales ed ils registers da commerci, scussion e concurs. Konkret wollen las Autoritäts surveniere il dretsch din vista en il System d'Information Federal dat Mission al Traffic. Der Kontrollas de Firmas, sco per exempel sin Plazals, doai quai gidara controllar l'identitat de lavureras e lavurers sin base dals Vehicles de la Facenta. La proposta è usa in consultazion.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: L'avenir de la Plaza de Glatsch del Center Fontana Muster ven decisa l'urna, les opinions ven fermament short Luther.
8: Egal, c'hai resultat che vegno, quei resultat ai l'uligiont per les instanzas politiques e quei resultat ven mezzen turn.
1: Nus udins per sich al Parlament de Muster es contra una sanazion. E giustizieva, la session de stede del Parlament federale es a fin, nus quintens in ocio che odo las più intensives discussions ed un pertestes cotschnes. Al primo guardiamo ora se la situazione del traffico e sulla prognosi dall'ora.
0: La meteo.
7: Nel decorso del suo intermezzo di compare una dina di plinivels e quals portano tutta la regione Uradis ed incins Urizis. I resta però fece ciaut con fino a 34 gradi a Quira, 31 gradi a Lyon, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlerigna. La fintemna continua a quai con Blair Sulel, con sonte nel grigion dal sit poi venir Bletch, Ciaela, e las Cialiras restan però, con fino a 25 grazie a Sameden, 30 grazie a Scuol e 34 grazie a Quira.
0: Vias e traffic.
7: Attenzione sull'autostrada a 13, direzione Quira, Terzitzers e si da quintar con obiects in via. E sin las vias ad ed entorn lai e si da quintar con disturbis dal traffic da Ventadoz fin e con Dumengia, la ragion è in occurrenza da mountain bike.
1: Mustier war il Parlament refusò un credit de 1,1 milions francs per sanere la Plaza de Glatsch artificiell dal Center Fontana. Qual ois nia criticiò, abitants lanciò un'iniziativa per salvare la Plaza. In frequor temp sum nie des ensemble 200 sottoscriptions, necessarias fürs stedes bitchen 50. Ose wenn decisa l'urna, al Parlament de Mustier resta ter se position e la raccomanda de mettere in tünna. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
9: Is costs de 1,1 milions francs per la sanazion di sglatsch artificial, ed is costs de gestion annuals de 100 mili francs, seggen en nina relazion con la perioda quim posi duvrar la patinera. Di la presidente di Conzai de Vishnanka, Teres Burigadola. Per quai, resta il Parlament Terina a raccomanda alla popolazione de refusar l'iniziativa. Ma è effetto importante che la popolazione vegi os la possibile data da prendere quella decisione.
8: La decisione del Consiglio de Vishnanka è definitivamente in modo che fa incontro al Piebel, ma poi il Parlamento rappresenta halt als differenze meinis che da si dire è il Piebel de Mustè.
9: Da fare una prognosi si detti in eani in na segi gref, ma...
8: Egal, c'hai resultat che vegno, quei resultat ai l'uligiont per le instanzas politiques e quei resultat ven mezzen turn.
9: La suprastanza comunale aveva contraria al Parlament, raccomandò de sostenir l'iniziativa. Clemens Berter, della suprastanza comunale, che era presidente della Commissione de Managi Center Fontana, maneggia.
3: Io sono in questa neanche stessa, che il Parlamento Comunale ha preso quella posizione perché la davosa gara è venuta in giù di no. Quello che io sono positivo è che l'iniziativa viene a Pievo, all'uso al sovrano decide, si vuole un glaccio, non può. Da lì non ha neanche dato giusto la raccomandazione di rifusare, ma il singolo vicino sa lui decide se c'è che vuole decidere.
9: Con qualche iniziante sedia venire insieme da vins me curtains con schiblere sottoscriptions.
3: Ai olsen menchi detti in je, ad io fosse naturalmente contento, perché lui sesmo immediat evi della sanazione. Cas contrari, sau metter vonchi venia di differenz onza vonchi dati in asciugazione, perché la vicina che muste alta un bia altos projects, io supponel si dat in je, se gettiau si dat in asce, vens los proxins onza al buglaccio.
9: La fin finale deciden quels a quelles de Muster. La votazione all'urna e is dudes de Fenedur.
1: La Gianna Maria Cantieni surda l'iniziativa per salvare il glaccio artificiel del Center Fontana a Muster. e dal glaccio musterni in sosa talas cialors in cesa federela. Las ultimas tre semnes della sessione de state del Parlamento federale ed un perem su io durante la sessione na per vide la temperatura ma er per vide els affairs. La sessione mesi da fin 800 mesi sulls affairs decis guadenzo sin a vos con nostra corrispondente in cesa federela Fabia Caduff. Fabia, al cominciamento della sessione v'aveš dit che il Parlamento voglia mettere su a te due affairs grands, l'iniziativa del blackout e la finanziazione della tredicevla pensione dell'AVS. Es quella riuscia?
10: Que anni fat però, hui, i ha dat debattas vaira intensives fin l'ultim moment in ciosa.
1: Comencens con l'iniziativa del blackout.
10: Eiter quella, vai in sé per la domanda dessen noves ovres a Tomaras poder nir fabricadas o na, il Cusail Federal ha fatto una contraproposta all'iniziativa cul istes intent e in sé d'era la discussione lura intorn quella contraproposta. Osa al Cusail del Stadis decis, si nulaina das ciò la possibilità per noves ovres a Tomaras, il Cusail Nacional ha sinque però dit stop, nulaina savair de più details quant ciacque quostes lura. La fare es lura das ciò e il Cusail del Stadis, quella dit, nur resta inter nossa decisione e l'ora es der ciò stat il Cusail Nacional ander via. E voilà, questa volta al eir dit nu giaina quella via col Cusail del Stadis, ma qued era sciarsisce. Vosa ces capita, de volas culisses sa eir fat squitch. Il politiker de Genevra, Daniel Sormani, politisesce pel Mouvement Citoyen Genovois, el tuaccia ter la frazione del Partito Popolare Svizzer ed el ha dit in la televisione da RTS ciò c'è un squitch co cel a survigni sur tuot evne da sia agena frazione da midare idea nu sia acceptabel. Qua es i una pruna da volas culisses per midare la decisione ed il squitch ha nu effetto c'è c'è finalmanc an treis midare idea e la votazione es sciarsis ma chipada entil sci un sci per l'opzione da fabriciar novas ovres a Tomaras. Un referendum es per ogni annuncia o se c'è il plet final a al sovran all'urna.
1: O se savens c'è ci desmana giocola su ior signo niven dalla temperatura o che don per ciò scocciens erta la discussione per l'AVS.
10: Sì, per la finanziazione della tredje javla renta dell'AVS che il sovran aveva acceptato aia erdat piuttosto un marathon sco un sprint. Ils duas cusals non sun nuits de peruna o se ci des nu ad una conferenza d'intermediazione. Il Cusail Nacional leva finanziar quella unica sur l'imposta de plus valur, intanto il Cusail dels Stadis leva finanziar la renta supplementare tant sur l'imposta de plus valur, ma er condozar l'import ci ventret giù delle spes. Bun, la conferenza d'intermediazione allora proponu la via del Cusail dels Stadis, quella allora approva quella. Però il Cusail Nacional ha dit na ad una parte della proposta nempe cels percients ci ventret giù delle Peia dessen nir dozat. So scetcha uessa veng una parte della treda javla finanziata sur l'imposta sym plü valur vuol dir tuat nun esemo finanzia.
1: Tuna da d'una sessium con un per surprises e qual ho finiozzi in bonura l'olcus al nazionel mi do ideia in las votazions finales curses nia vujo sur dall'iniziativa per fös artificiels.
10: Hai quest propi fitch fitch rar chels cusals müden idee ilas votations finales ed es nempe pütöst üna roba formala. Ma appunto, quisce bunura capita intant che in se anni durant la debatta accepta una contraproposta all'iniziativa contra fös artificials anni vossa sbütta la contraproposta o se c'è l'iniziativa veng senza contraproposta all'urna. La contraproposta ves previs da scomandar becerts fös artificials intant c'è l'iniziativa vuol scomandar tutte sorts fös artificials. Ils cusals refusen l'iniziativa, però qui all'ultim plet al sovrana l'urna.
1: La Fabia Caduff ci ha rapportato per noi le ultime tre semnes della sessione de state del Parlamento federale ci desida fino a mesdì. Il Parlamento va ora in una lunga pausa de state. La prossima sessione comincia più da ciò il 14 settembre. Vos vais odi al magazin dalas Dudes, responsable pel contenia es Livon Simon. Lur zinca di, scho mis ensemble presentou las novitets. Mia nom Tobia Faller. A la mezza vo quen avent co cul Elias Zuzeus e las gratulaziums. In avent un bum appetit e ste ben.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now. Starship, kështë të RTR lës du dëgjimec.
1: RTR lës gratulacinës.
2: Prezentat lë bonjë në gjedinë a shkullë. Il bonjë kun awa minerala. Bonjë në gjedinë punkt. CH.
0: Në lanqen otës feshtës dë aniversari për almajnë 5 jubilarës e jubilarës. E dhe në lurë liber le mishun për vasës gratulacionës al telefon e via WhatsApp. Tantër tot lës jubilarës e jubilarës mancunatës, trajnë lë sort, lë bysh që për 2 bonës për bonjë në gjedinë shkuar, koja lë fin dë le mishun, që që lëshajnë osë liber lë feshtë auditive, mes nom Elias Tuceos. La prima gratulazione è una che faccio da tutti un po' mai. Questa è la più lunga gratulazione che ho visto in mia carriera di moderazione RTR. Questa è un po' pre-avviso, ma quando fa noi, no, si inclina fa un possibile tot. E l'hai anche dedicato questa gratulazione a Paulina de Rungs de Dardin, che ha 65 anni, un po' in pazienza con te l'aria. Questo è un testo un po' più lungo, ma per la paia formulato con grande premura. Cara donna, mamma, sire e tata. Genial! Oggi c'è questo festival di 61 anniversario. 61 anni giovane da più non ufficialmente pensionata. Ma non tutti sapevano che pensionata è il pupì. Tio cor lavora mince divina von con la medema premura e carezza per non tutti e per tutti che hanno il cliché da far parte di tia vita. Se non smirai nozze na vos in tiu viadi della vita, non vesai nus bumo in di de na scienze, non vesai una persona tut extraordinaria che implaniu nossa vita con carezia, forza, pazienza e bien umor. Scodona sti sta della grande mur, il refugi se gire la persona con la quale a mince momento è diventaus pli bials. Con taia nel bials moments veni a un pli bials ed il temps difficils pli levs da purta. Scomumma sti bumo educau nus, ma bene da mussau, c'è che carezia, rispetto e solidarietà muntan propi. Tieres ed aisa un din, che eu con us duvrain tai, e quai con in orelia aviarta, in bien plaet e braccia aviarta. Ties accompagnau nus sin nosas vias, era quellas da lumpazzi, as consolau cura quai, che quai era necessari, e as a din cartio in nus, scizun cura che nus setz avessan savio dubita. Scosira e mumma da famiglia, as tia din beneventau mai con incora viert. Con tia cordialità, generosa date, tia maniera singulara, as ti bumo in a sira da daurmo bainer in a fec buon amice. Ties in ver sostegne parte importante da nostra famiglia. E scottata, esti semplicemente la melra del mondo. Per tio beati moreno, astia dina temps, e va bu da tai bu. Sai gi quai, per in storia, per in ricomunabil, per in pin secretni, per in bien gentà comunabil, con tai diventa mince moment in avventura ed in regordiance che resta per adina. Naturalmente, la nostra menzionà in de tes pli grands hobbies il campadi e l'Italia. Ne gina ves cartiu, mo tia zavon in perons comprau una roulotte al lago di Como e gaudes quais con ne gina auter. Con tai, sa ne gina propi co il retorno ai previus. In per, dies diventen duas jamnas diventen in Mainz e mince tona vainos il sentiment che bella Italia sai già diventata tia seconda patria. Se non telefonai e domandai nu che ti eis, non si vengia ordovon la risposta «Naturalmente, bella Italia, sono al lago». Ma ci duain far, con il sole italiano, i buons gelati, il bien caffè, la pizza, la pasta e quai charme italian, eis è buda schmarveglia. Cara Paulina, oggi non si dia ti da tut cor grazie mille. Grazie per tutto che ti as faccio e fai una dina per nus. Grazie per mince cussal, mince sostegne, tutta la carezza che ti as partiu con nus. Grazie per ti as risadas, tia forza, tia pazienza e per tutto quel spins e grons scazzis che ti as regalau al mince die che hanno enrichito nostra vita. Ti as il cuore e motor de nostra famiglia, ti tens nus insieme das a nus forza, regordas nus a dina, c'è che il pli importante c'è che hai il più importante in la vita. Nagin Pleit hai grande wunder per descriver, c'è che ti montes per nus, per te si sont chunav l'anniversari, givijano za ti da tut cor buna sanadat, cun tantiencia allegria e biabia als moments, cun tia famiglia e tut quals che tai l'antier. Gauda mincia di bia allegria e duai gesera ti veni circondada da quella carezza che ti es regalao nus durante tia vita intira. Nos essen mega lors de tai, engraziaivels per tut e nos avain tai mega giga fech bugen. Oz fa gian fiasta e viva, sin e cun tai, nos es chai nam bu tradi mo ce chai a esegir, uon niente Italia. Quai gia vision tio John, tio fil Silvio e Prisca e del Beadi Moreno, schera tio fil Pascal, e quella musica, quella es nu decleta ora. Per Paulina De Rungs da Dardinci a 65 ans, tutto il buon con la mia banda, sono il rock, Laura Pausini.

Al daddy cool, ci vin qua manzuna sarà probabile al Josi vis de sedrun ci alza tante per el in snida de vijada la chanzun ca il ura de las gratulazions. Per a tante avle de ques ons faino un sil de quater ons, sin a tanti quater ons per Antonia Albin Bischkulm, ci sta il puntreis a Musté. Cara Antonia, sil a chanta quater avle di de nascientia, gratulain e givijainus bunas nadate contentientia. Vus godis, dat esser in combra, ma cura che vais la pussavai vladat, giugais vus bugent trocas. Las visetas da vossa familia e del temps che passentais tutz insemmen godis ed apprezias vus zum fitch. Car Antonia, nos givijaina vus oz in bidi de fiasta, cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plagé. Cordial salits de concussadens personal in meina casa, da la puntrais a Musté. Per Antonia Albin Bischkulm, ciao zu tanti quattrons, es nu givijaina, Vater unser, Hanne Haller, nu givijaina, total bun.

Vater unser, Hanne Haller, Chantaper Antonio Albin Bischkulm, ci ha tanti quant'eron si sta la puntreis a musti. As Chanf sta la giubilare Magdalena Stecher, ci ha tanti setons, hazels di schnuff da jün. Ed per Magdalena Stecher, weine su nim per Bildsplätz la posta RTR. Ciara Mama, da tot corat gratulesche per tes anniversari, e speresch ce aiers in bellischem dioz, cum blers telefons, e forse per fin visitas ci venen a gratular. Ciara Mama, e gevus in bustützan da, fortuna, contentezza e bleras belles ures, il nov on de vita, e ce possan faremo blers bels viadis in belles barches in differentes regions. Ciar salutze d'una branclada d'anniversari, tia figlia Maya e tia biadia Lea Selina. E la musica, quella da Crash Lunch, alla tanti setaval da Magdalena Stecher da Schanf, Los del Rio, che scuola è Macarena.

0: Salva el cor. El cor mi s'ha dau zurau, che va in dodi, pel 91 navel de Alois de Rungs, ci sta a Zurkasti. Also, ci des de Zurkasti, ci sta a vela il de casa, val Lumnezia. Las 12.56 es a RTR de laivet colura de las gratulazions. E dosa, vainamo... Avant che jan via pels gewiss spontans, als che no das cain verer in a vo, nempe la cupina de questa bonura, quella a Livia Foffa podui regalar.
1: Io gratulisco alla cara Vanessa Schmidt de Pratval, ella ha 33 anni. Adele Maia Fiola, adele Gevija adele invidia, tot bien sine telezi, ed ingrazia adele per tot quel che la fa per nos.
0: Usce la Corina Manec de Mustecia gratula pel 33 avel a sia figliola. Alla Vanessa Schmeci sta a Pradval. Sinclea tramitano con gust con la cupina con imperducerias.
2: RTL Unic e simpatic.
0: Ed ossa es arrivata l'ora per gratulare a mondo spontaneo. Vai du di in cun, c'è anniversari. L'avete gratulare live, telefonai 0800 20 25 30. O forza vai, avete finito in vostra lista in cun. La lista è 0800 20 25 30 con già vis da musica.

0: Dana con Blindside di des Luna qua pro RTR il Luna della sgratulazione si ingioccia tutte le giubilare e tutte le giubilare entrano nella concorrenza per due buons per il buon in giardino usce una persona che va in due fin già e c'è Durino Samonia per la giubilare Paulina De Rungs va in preletta avanti una bella e lunga gratulazione ed ossa è arrivata il telefono della sor della giubilare la Teresa Livers de Brail.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Also, eu vez vou te gratular a minha sogra, a zwar vez vou escrever uma ficha pau. Então, bem sintetizado, sonte chul, eu les engraciar a ti por todo o sustento, que as a dina dau a todos, e a buga dina está o simple, em qualga, vez as forças receta drubau il sustento. Tens a xis speciala, a de audiovisual, in a biala fiasta, e se ti fosse os próprios gude, a está a pupernhata, Alles Dinos vini in Sigir, proximo mein a fein Biber kunt euch zusammen, cara Sora, ihr simple mein Biki dat toi.
0: E quest de Wüsch, quest vini accompagnat, con in Talk Musica tot spezial?
1: Ja, quest Talk Musica la nana Muscoli con weiss e rosa naus a ten, a quai a ella conosciamo ma a Dina te clau.
0: Ok, allora lasciamo rivivere un po' quel momento. Vai se Rosen aus Athen, Nana Moscuri, pel 65 da Paulina De Rungs de Dardin, ci para da essere con Cenodudin una donna fit speciale.
1: Yeah, yes, Zella.
0: Donna Teresa, grazie per il telefono di una bella fin d'efna.
1: Yeah, grazie a lei, tu c'è,
0: tocco in un'altra gara. Sì, grazie. Adio.

0: Weiße Rosen aus Athen, Nana Muscuri, du Dipper, Paulina de Runzi, no vai giusto. Moin Jubilar, moin Gratulant, per la Jubilara, Paulina de Runz. Al telefon ist Isidor Vincenz de Falera, buonasera.
1: Buonasera.
0: Con c'è plez, Gratulaina.
1: Io les di Vigiala Paulina, tu bien, buonasera dat, la giambia forza, bina vonci con la giù, a tu bien per l'intera famiglia.
0: Alle un'idea se la Paulina è quella ci fa grandi feste?
1: Jetzt sai io voglio dirti, aber io credo che non ti vengo bene a fare, non si sono tutti giù. Bella, voglio in giù l'Italia, che io questo uomo viene con me.
0: Preciso.
1: Per cui oggi faccio una canzone in un tocco in auto a boh italiano.
0: La società di musica Falera col Fuchsgraben Polka.
1: C'è bene.
0: Sar Isidor, una bella fin d'efna e grazie per il telefono.
1: Grazie, grazie a tutti. Adio.

0: Despasa l'una, la Fuchs Graben Polka venerdì per la Paulina de Rungs. Ciao, 65 ans. Noi veniamo in telefono da scuola. Anna Tonas all'apparato, ci annuncia per il figlio. Allegra, donna Anna.
1: Allegra. E veniamo a gratulare a mio figlio, Gian Andri Tonas, che sta a Waldkirch, in Tunzangalo. Ciao Gian Andri, mamma e tutta la compagnia. Gratulation, in division a te, tutto il buon. E buono sandà, e mo blero un completo piacere su lei.
0: Mi
1: fa un bel dì.
0: 44 anni in una cifra da vinars, si può dire?
1: Sì. E quell'on era mo tutto il mondo alla casa.
0: C'è della colon?
1: Quell'on era mo la muaglia, non era neanche io d'altro.
0: Ah.
1: Quel dì, eh?
0: Ma e dosta qui di oz, che farà il Gian Andri?
1: Ma qua ne sai. Farà, ne sa fatto il lavoro, ne sa.
0: E un paio non ci fa festa, no?
1: No, se l'ha la dritta compagnia, non viene da no.
0: Ma il sta a Waldkirch, quanto viene la moscola?
1: Ma, no, noi siamo trazzivi a Ramancia, sono trazzivi a Ramos, e là vanno in Cemona, e qua viene il vai a Blair con la famiglia.
0: Ah, flott, ok.
1: Dove al dotto esci,
0: ok.
1: Questa è la nostra scuola.
0: E la musica, quella è sempre dedicata a quel agile?
1: Sì, sì.
0: Mia montagna, da mia, mia.
1: Hai.
0: Per 44 aval del Gian Andri.
1: Allora, l'essere già detto questo è un nostro compleanno, un bel dì, e tutto il buon in avanti.
0: Qua è flott. Donna Anna Della, è una bella fin d'efna, eh?
1: Stefano, grazie. Grazie,
0: Fitch. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Mia Montagna, cantada Mia Mia per Gian Andri, tonas de Schuol, oriunda Mainch, o de Valzot, wenn du dir staus a Waldkirche aus 44 ans. Al telefon ossa una ulteriore gratulante per la Paulina de Rungs de Dardin, Nena Caduff, allegra!
1: Allo, ciao Elias, cara Paulina, io gratulisco a te da tutto cor, sentivo ti sono tutt'unava London a Scienza. Io ringrazio da te per tutto quello che ti hai fatto per me, per mia famiglia. E io vedo a te e da te, cara famiglia, mo e meglio. Gaudo te oggi con te scarto, in grande ospaghi e in casa lì. Da druk, nena.
0: Gin problem è sorpiglio in quel momento, also plats plats fitch bells plats fitch sincers la Paulina de Rungs de Dardin hai noi due dio osso proprio cioè e pare da essere una donna con un grand dono di un grand cor e qua è sdode er qua donna Nena vuole essere mo aggiungere altro o l'hanno a fare la musica.
1: Oh, se scende lì la musica, io ho diviso semplicemente la souvenir una volta con i bici la dau, dau tre leo.
0: Qua è in flotte, visto. Qua è fine, placena jentusce, Sonce Maria divisa da Teofil Kleis per Paulina de Rungs de Dardin, donna Nena, una bella fin d'efna, total buona e grazie per il telefono.
1: Io ho grazie, letto un fiche, una via di una bella fin d'amna.
0: Grazie, addio.
1: Ciao.

0: Sonča Maria, Theophil Kleis, Weiner Dudiper, Paulina Derungs. Da Tardin, ci ha 65 ans, in un'ora pa dominata, ma la donna para da aver maritato, è già visto. E davanti a concludere in quest'ora, l'hanno appellato als messaggi su WhatsApp ci sono arrivati.
1: Per vos?
0: Per drei Jubilare e Jubilare vanno a sonniamo WhatsApps, il primo per Clotilde Tenner Schnotz de Segnes, che ha 80 Saisons. Cordial, mein gratulino a ti sinti udì de nascienze, devi già in orovan tut buona sanadade che ti possi san gudì biar sons, ti ho carezzao iert. Sperant che ti sorvegnes bia visetes e che la peta gusti oz special mein buona. Con quel saliz, con quel spleiz, sali dai nus dai, devi già in una biala fiasta, ti ho umbatteste, con il fel John e del fel Armin con Prisca. E grazie al fece Karsalitz da Reichenburg. L'ora va una gratulazione per Wendelin Tour, cordiale gratulazione al Wendelin Tour, sinzi o si sonta quattro rave natalezzi. Tutto bene e buona sanadate, e grazie al fece per tutto quello che ti fa per noi, in bidi di fiasta già vige tia famiglia e tia cara Lia. E der otz anniversari a Walter Tour, cordiale gratulazione a Walter Tour, si son benedetti sil navonta, val di de nascienche, as giovigiaina del. Tut bien, in bidi de fiaste, senza vese de maun e la maise redonda, car saliz de l'entira compagnia. Ed os esa bot lune vanci cinch. Tot les gratulazions, le stesse formular, telefon o WhatsApp sono sa anti mia trocla. Pro jubilare un zettel, qua è clair, e dosse traino la sort, cici gudogna als dus bons pel bon in giardina scuola. Clotilde Tenner Schnotz, ci avevamo giusto gratulato a segnas, pel 86 avel, se vien dus bons pel bon in giardina scuola, no ans annunziain per l'adressa, giù vijan bler per jair culs bons, e l'ein tor quest moment. Per gratulare alle giubilare e alle giubilare del 19 di giugno, da cor e in nome dell'intera squadra RTR, tutto il buon, a voi, Charles giubilare. Speranza è questa ora per voi compatibile, per i vostri plans, per i vostri feste, ed è bella ora, ma clare, ed è cerciata. Speranza potete voi fare il melder, o da questo tempo, questa ora. Speranza potete voi passare belle feste e la meldra compagnia con le più belle sorprese als melder strats e als più flotte vivas. E vivas un vo tutto il buon con sandà e con contentezza. Le gratulazioni da scodine via rtr.ch da terlar con tutte le infos co-gratular. Mes nom Elias Tuzeos e dis grazie fitch per l'attenzione. E alla prossima.
1: RTR, le gratulazioni. Sento mesdì da RTR. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua.

0: las novitat
1: de RTR.
2: Il Cusel federal mette in autra lingia l'armada e nel center e la defensione era incontro nuove schmanaces. Ed il Cusel federal lancesce la debatta per in scumont da simbols extremistics sco crux a crux. Quals temas da quest'ora glielas duas e per vus al microfone Ursin Cadis. Buonasera. Il Cusel federal vuol mettere auter en lingia l'armada. In general, giaia per la defensione contro schmanaces ibrides, compreis cyberattaches ed attaches in distanza. Tenor il Cuselier federal Martin Fischer dovre quai perché l'armada pudesse defendere la popolazione svizzera, gist en vista alla situazione globale attuale. Qua tras dovri una nuova concepzione, adattazione en l'organizzazione e midades per la planizzazione dall'armazione. Per esempio, viene ridotto il numero di offiziers del Stab e fino al 2028 vuole il Cusel federale aver formato in un primo battaglione di drones, quai sia il COC per l'introduzione di sistemi senza personal. Soprattutto sia da concentrarsi in la defensione in l'area ed in contro drones. Il Parlament svizzer ha deciso se va in scomandare da mostrare simboli nazionalsocialisti con la Cruce Cruz in la pubblicità. Il Cusel federal ha deliberato sia proposta per mauns dal Parlament. Tenor letz è in tal scumont urgent per qualche detti adina da pli incidenz antisemitics. Ci che contrafal scumont doi survenire una multa da 200 francs. Exceptions dal Schumont doin esser certs codes da Ziffres, sco per exempel la Ziffra 88 che stat per Heil Hitler, quai emince cas per il moment. Pli tard prevese il Cusel federal da schlargiar la legge speciala sin ulteriurs simbols extremistics. Ci che fa diever da prestazions publicas en il Grigion, doi pudair paiar quellas cun da Ners Blutz. Quai pretenda l'iniziativa cantonala per pagaments da prestazions publicas cun da Ners Blutz, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte del comité d'iniziativa, na dascien ins bec discriminar persunas che na pon bec duvrar mez digitals, una vegna bec frida cun quels. Per tociadas fissen tut las prestazions del stadio, dal servec da tiers del stadi, sco la posta, per cadis, ubain era toilettas publicas. Els iniziants han us inon temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias. A San Bernardino daventa la realizzazione di nov bony termal e di hotel da 5 steiles pli e pli concreta. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps dall'investitor Stefano Artioli ha inoltrato la domanda da baieggiar per in antir complex turistic a Metzelvice nel territorio a Cuforta. Quel duai porger almain 400 litz, radunt la mesedà da quels litz ciauts. L'interprendider Artioli vuol uscire a revitalizar San Bernardino Scolieu da vacanzas. Avant dus 11 mezza vevel puspe averti il territori de Schis e da pilura sanescia e modernisescia si interpresa plirs hotels en il vic.
0: La meteo.
2: In il decurs del suo intermezzo compare una dina da pli nivels e quels portan tutta una regione uradis ed incins urizis. I resta fece ciaut con fina 34 gradi a Quira, 31 gradi a Lyon, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlarigna. La fin demna continuesce con bler su lei, con sonte nel grigion dal sit poi venir in zig blec ciaela. Las celiras restan però in avant con fina 25 gradi a Sameden, 30 gradi a Scuol e 34 gradi a Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR.
3: Just another manic Monday.
1: Con sempre verts.
3: What a day to blame it.
1: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
1: E hits. Musica non-stop.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Cussell federal mette in autra lingia l'armada. En il center e la defensiun eran contro novas schmanaccias. Ed il Cussell federal lancescia la debatta per in scumonda simbols extremistics sco cruz de cruz. Quals temas da quest'ora gliela strais e per vos al microfono Ursin Cadis. Buonasera. Il Cussell federal vuol mettere auter in lingia l'armada. In general, giaia per la defensione contro schmanaccias ibridas, comprai cyberattacces ed attacces in distanza. Tenor il Cusseller federal Martin Fischer dovra quai perché l'armada pudesse defender la popolazione svizzera, gist in vista alla situazione globale attuale. Qua atrás dovre una nova concepzione, adattazione en l'organizzazione e midades della planizzazione dell'armazione. Per esempio, bin reduzi il numero di offizieri del Stab. E fin il 2028 vuole il Cussell federale aver formato un primo battaglione di drones, quai saia il COC per l'introduzione di sistemi senza personal. Zotot saia da se concentrarsi nella defensione in l'aria ed incontro drones, ai genom. Il Parlamento svizzero sta decidere se va in comandare da mossar simbols nazionalsozialistics, scuola Cruja Cruz, in la pubblicità. Il Cussell federale ha deliberato sia proposta per mauns dal Parlamento. Tenor letz è in tal scumond urgent per qualche detia adina da pli incidenz antisemitics. Ci che contra fal scumond vai survenir una multa da 200 francs. Exceptions dal scumond vai nesser certs codes da cifres, sco per esempio la cifra 88 che è stat per Heil Hitler. Qua è mince cas per il moment. Plitard prevese il Cussell federale da schlargiar la legge speciale sin ulteriur simbols extremistics. Ci che fa diever da prestazions publicas en il Grischun, duai pudair paiar quellas cundaners blots. Quai pretenda l'iniciativa cantunala per paiaments da prestazions publicas cundaners blots, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte al comité d'iniziativa, na dascien ins bec discriminar personas che na pon bec duvrar mezz digitals una vegna bec frida con quels. Per tociadas fissen tutlas prestazions dal stadi u dal servec da tiers dal stadi, scola posta, parcadis u bainera toalettas publicas. Ils inizians anus in on temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias. L'Associazione d'Ospitals Neuchâtel ha prendi mesures contro adunt 20 personas employadas, quai per essersi exprimidas da moda inadattada, quai conferma il presidente del Cussell d'Administration Philippe Eckert alla televisione svizzera francese RTS. Per queste mesures se tractia per part da discurs, per part però era da relasciadas. En in rapport extern avevan radunt 100 persunas dal sektur d'operazion dals hospitals a Neuchâtel discurrid in clima da lavur engrefgiant, pesant ed era malsanadaivel. Per part, era veni discurrida molestia sexuala. Tenor il president all'associazione già introduzì in programma d'accompagnament e support per in clima quiet e respectus, era in salas d'operazion.
0: La meteo.
2: In il decurs del suo intermesdì comparna dina puspe nivels e quels portan tutta una regione uradis ed incins urizis. I vin e resta fec ciaut con fina 34 grazie a Quira, 30 grazie a Lyon, 30 grazie a Scuol e 24 grazie a Schlarigna. La findemna continuesce a cumplir su lei il consunten il grigion dal sit, poi venir blec, ciaela. Las cialiras restam però con fina 25 grazie a Sameden, 30 grazie a Scuol e 34 grazie a Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun scuferides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal Simper Wert, Zur il Hit, Finter la Scovride. RTR. Usciva ria, Scolavitta.

0: Las novitats de RTR.
1: Il Consell federal vol reglar l'avenir del status S per persones ucraineses e tramette in consultazione plir scenaris. Ed il Consell federal mette in altra lingua l'armada e il center e la defensione eran contro nuove schmanaccias. Quals temas da quest'ora, gli è la squatter e per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Il Consell federal evaluesce plir scenaris co continuar con il status de protezione S per personas ucraineses. En discussione en actualmente trei scenaris de base: prolungare il status S, u schliar el en cas d'armistizi, u extrar dal status S, si il conflict continuesce. Questas variantas altramess en consultazione. So enter la consultazione vuol il Consell federal decider anc questa stat davart l'avenir dal status special. Il Consell federal na schliabec il status S transitori gai for cinchons, lura andes chantuns da dar a las personas pertuciadas in a Lubiancia da dimora. Il scumbats actual su enter la taccia russa sin l'Ucraina duran ussa passa 4 ons. Il Consell federal vol metter auter en lingia all'armada, en general giaia per la defensione contra schmanaccias ibridas, compreis cyberattaccias, ed attaccias in distanza. Tenor il consigliere federal Martin Fischer dovri quai perché l'armada pudesse defender la popolazione svizzera gist en vista alla situazione globale attuale. Qua tras dovri una nuova concepzione, adattazions en l'organizzazione e midadas ter la planizzazione della armazione. Per esempio, vin reduzi il number d'offiziers dal stab. E fin il 2028 vuole il Consell federal avair formai in un prim battaglione da drones. Qua sai il coc per l'introduzione da sistemi senza personal. Zurtut sei das a concentrarsi in la defensione en l'aria ed in contr drones. Il Parlament svizzer ha de decider se bains comandar da mossar simbols nazionalsozialistics con la Cruja Cruz en la publicitat. Il Consell federal ha deliberat sia proposta per mauns del Parlament. Tenor lez è in tal scumont urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Cicche contra fal scumont duai survenir na multa da 200 francs. Exceptions als Kommando ein esser Scherz Codes der Ziffres, sco per exempel das Ziffra 88 gestat per Heil Hitler, quae in mince cas per il Moment. Plitard prevese il Consell federal da schlargiar la legge speciale sin ulteriurs Symbols extremistics. Cica fa diever da prestazions publicas en il Grijun, quae pudair paiar quellas cundaners bluts. Quae pretende l'iniziativa cantunala per pagamenti da prestazioni pubbliche scundanes bluts che venida lanciata oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte del comitè d'iniziativa, ne dascien ins bec discriminar personas che napon bec duvrar mezz digitals una vegnan bec afrida con quels. Per tociadas fissan tut las prestazioni dal stadi o dal servec datiers dal stadi, scola posta, parcadi, subain era toalettas pubblicas. Ils iniziants hanno sì non tempo per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias.
0: La meteo.
1: Il suentermesdì comparna dina puspen nivels e redapli nivels e quals portan tutta nor region uradis ed incins urizis. I resta però ciaut con fina 34 grads a quera, tentin grads a Lyon, 30 grads a Schual e 24 grads a Schlarigna. La fin temna continuesci con Blair Sulel, consunta nel grigion dal sit, poi venir in zic plec ciaila. Las cialiras restan però con fina 25 grads a Samedan, 30 grads a Schual e 34 grads a quera.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Pel campionat mundial ai demandà a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i de fata, experts de la meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapient a vu. Chi vin campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fata i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 de iun sun rtr.ch. I colret tipi d'un pa fortuna gudoniaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudonia.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Il direttore della difesa Martin Pfister vuol fabbricare intorno l'armée de Svizzera con più posti ufficiali di stab e più capacità di drones. Il direttore della migrazione Beat Jans vuole prolungare il stato di protezione S per i membri dell'Ucraina.
2: Heute müssen wir feststellen, der Krieg dauert an seit 1576 Tagen und Frieden ist nicht in Sicht.
1: Nur so dienst als Propostes zur Kusai Federelo tramisots in Konsultation. Surprise per les balapistes del Team Sur Selva. Elles ben fer el pass dalla terza in seconda liga.
3: Also in Bremen, ich finde, okay, wir sind sehr, wir haben die Realität, und wir sind so.
1: Scusa, questa è quella sorpresa udins verso la fine dell'emissione. Ed a proposito di sorpresa, a Turic descodere un spazio da vivere per un mems ci discorrono romensi, non udins ci c'è quello significa. Al microfono si accompagna il Tobia Faler, c'è un interessante magazzino su queste zone. Il Cusai Federal vuol augmentare l'abilità di difesa dell'armée de Svizzera e drezzerore alle sue minacce moderne. Il direttore de difesa, Martin Pfister, ha dichiarato a Zaberna scuccia quello des funzionir. Perché la situazione di sicurezza in Svizzera è peggiorata, stoppa l'armée de nir più ferma.
4: Die wahrscheinlichsten Bedrohungen sind hybride Bedrohungen, hybride Aktivitäten und Angriffe aus der Distanz. Gestützt auf diese verschlechterte Sicherheitslage muss nun auch die Armee wieder konsequent auf die Verteidigung ausgerichtet, gestärkt und entsprechend ausgerüstet werden.
1: Per quel scopo designir midos al concept l'organizzazione e la planizzazione dell'armada. Al numero di ufficiali de stab designir redot e fin al 2028 des esser pront al prim battaglion de drones. Al focus sia sulla difesa contro drones. Dal Departamento della Difesa, mi denso asset al Departamento della Migration. Al Cusai Federal ha fatto proposte per l'avenir del Stedi de Protezione S. L'Ursinca dice con le novità.
5: Il Cusai Federal evaluesce a plir scenaris, co continuare con il status de Protezione S per persone ucraineses. In discussione attual ma in drei scenaris de base, prolungare il status S o sliare el in caso d'armistizi o extrar dal status S, se il conflict continuesce. Questa variante è altra messa in consultazione. Suente la consultazione vuole il Cusai Federal decidere anche questa stat davart l'avenir dal status special. Se il Cusai Federal na schlia becce il status S transitori gai fer 5 ons, l'ura anis centuns da dare alle persone pertucciadas in a lubiance da dimora. Il scumbats actual suente la taccia russa sin l'Ucraina durano sa passa 4 ons. Il Parlament Svizzer sto decider se bain schumandar da mussar Symbols Nationalsozialistik scola Cruja Kruz en la Publicitat. Il Cusai Federal deliberà sia proposta per mauns del Parlament. Tenor letz è in tal schumon urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Ci che contrafal schumon duai survenir in a multa da 200 francs. Exceptions del schumon duai nesser certs codes da cifres, sco per exempel la cifra 88 che stat per Heil Hitler. Quae mince cas per il moment. Pli tard prevese il Cusai Federal da schlargiar la legge speciale sin ulterior simbols extremistics. L'Associazione d'Hospitals Neuchâtel ha prendi mesures contra dont 20 persones employades, quae per essers exprimidas da moda inadattada, conferma il president del Cusai d'Administration, Philippe Eckert, alla televisione svizzera francese RTS. Ter questas mesires se tractia per part da discurs, per part però era da relasciadas. En in report externa aveven redunciam personas dal secturs d'operazion dals hospitals a Neuchâtel discurid in clima da lavgur engrevgiant, pesant ed era mal sanadaivel. Per parte era veni discurida molesta sexuala. Tenor il presidente all'associazione già introduci in programma d'accompagnamento e supporto per in clima quiet e respectus in las salas d'operazione, IG NUM.
1: In nostra stanza, giusto in Svizzera francese, al Tribunale Federale a Losanna, sostu via occuper del Grigium, che va per un caso da violazione in Surselva.
5: Il Tribunal Federal conferma in a sentenzia della Drecira Cantunala Grigiuna quai cun refusare il recurs de Dinadona che era in faccia ad esser venida violada d'implevon en la Surselva. La primavera 2023 aveva la trecira centunala acquità il plevon de las remfaces de violazione, però sentenzia el per vida videos con scenas de violenza. Sinquai aveva la donna fac recurs del il Tribunal Federal con l'argumentazione che la trecira centunala aia decis arbitrari. Il plevon aveva stui paiar in cestida 900 francs e ne bec plien uffici en il Grijun. Cica fa diaver da prestazions publicas en il Grijun, duai pudair paiar quellas con Daniels Blutz, quai pretenda l'iniziativa centunala per el paiaments da prestazions publicas con Daniels Blutz, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte al comitè d'iniziativa, na dascien ins bec discriminar persunas che na pon bec duvrar mezz digitals, una vegnon bec frida con quels. Per tociadas fessen tut las prestazions dal stadi u dal servec da tiers dal stadi, scola posta, per cadis u bain era toilettes publicas. Ils inizians han usa in on temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias.
1: Nus guardens a l'Ester, in Orient, l'odoque novs svilups trentra Libanon e l'Israel.
5: En il proximo Orient, en l'Israele di Libanon, para sa convenizza di una pausa da combat. Pliras agenturas da novitats confermen in una pausa da combat a pilas 4 dal suo intermezzdì e sa refereschen sin funzionaris auts dal Stadis Uniz. Intermediala convenia a en il Stadis Uniz e del Qatar ai ginom. Confermas da dina dalas duas varts pertociadas na dati anc na ginas. Ora avant aveva quai anc da attaccias vicendaivles, attaccias israelianas, eriam mortas 16 persunas din ils libanais, et attaccias dalla Hezbollah saiam morts plirs juldats israelians di l'Israel.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il Consiglio federale vuole mantenere al stedi de protezium es per umems dall'Ucraina ed ha cominciato una consultazione.
2: Rund 46.000 Personen, die zu Beginn des Krieges aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind, werden 2027 seit 5 Jahren in unserem Land sein. Das sind fast 2/3 aller Personen mit Schutzstatus S.
1: Cecil, Direktor der Migration Beat Jans, propone in Detail und ins in ein paar Minuten. In Gün steht in der Protektion mein neues Quartier, das quadriert per umems Rumänsch, a Turic, nus quintensi ce quello vuol dir. Il team de Balapé de las Duanas sur Selva, nuves fa quint, ma usa vengen e promosses in seconda liga.
3: L'equipe, letztes sein, Schkazimir, so da Codain, also ja, ein Plégé.
1: La trenedra Bea Cadufens quinta scuccia questa nia a quella sorpresa. Al primo guardanzosa c'è cedes la situazione su via e c'è allora fa.
0: La meteo.
5: Questa notte dati il cielo, anche se in Gulsuradis ed in Cinzurizis, e su entri in una notte miaivla, con anche ad una 20 grazia quira, comincia la fin demna la sonda puspe cumbler sull'el. E il grigion del sito poi vain anche venir blec, cielo, le cialiras restan però con fino a 25 grazia sa meden, 30 grazia a scuol e 34 grazia a quira.
0: Vias e traffic.
5: Attenzione sull'autostrada A13 in direzione nord, tra lo stallo e Mesocco, poi il traffico stagnar per vedere un veicolo con panna, e dal Ferraina a Seljains e la via interrotta tra il claustro ost e il tunnel dal Ferraina per vedere Pumera cupiciata.
1: L'ambasciata rumenscia Turic è una nuova società privata e sarà la nida fondata con l'intenzione di fare un quartier rumenscia a Turic insieme con una cooperativa da fabbrica. Un luogo da abitare ed un incontro per umems ci discorrono rumenscia. La Nora Pfister è stata tiers e sarà alla fondazione.
6: Radun 21 persone, bo tutte le unghie rumenscia, ogni sera faccio un primo passo in direzione Leug de Sentupada a quartier Rumonch a Turic, quai cun fundà l'ambassada Rumancia. Indils co-presidenza è Livio Catomen, che è stat setz già da Gic a Turic. Per el è la fundada dell'Union stau il signal de partenza pil project.
7: L'interessante per me è ossa che noi vien insieme in Vermein cul comitè de patronadi, a quella lieu che anch'eu, quai lieu che sa connectare fe bene l'economia de schlocken altre cause. Quindi noi abbiamo veramente una chance e quel sostegno del BAC per le acque.
6: Il BAC, PIA, gli Uffizi Federali della Cultura, ha già sostenuto l'idea di un luogo di Sant'Upada finanzialmente. Una delle grandi sfide seggi osnum nadamein der imna a wunde danes per e propi savi realisar il projekt din local da Sentupada. Les grondes expenses vengen pil moment ad esser ils 20% pil secretariat a plitart ils mieds de begigia o las localitats. Quellas vengen messes a disposizion di impresari a suprastond de l'Union Theo Schaub. El setz, cionce zwar burumonsch, volden ton tutti na bugen possibilità alla romancia de crea ein leug de Sentupada a mietz turic.
8: Ich habe einen sehr guten Bezug zu der Suselva. Wir sind die Zweitheimisch seit 1995. Ich bin Mitglied der Suselva in mehreren Vereinen, habe einen selber mitgegründet und bin dort oben irrsinnig gut verankert und kenne verschiedene Suselvaner, die in Zürich sind. Dann gleichzeitig auch festgestellt, die haben da keinen gemeinsamen Treffpunkt. Was denen fehlt, ist eine zweite Heimat hier in Zürich.
6: El ei Präsident de la Kooperative de Baghigia Zentralstross a Turic, ca possede plirs baguets, a Schia e ad Örlika. Leo volen metter a disposizion las localitats pil leug de Sentupada. Ils baguets gestatten us Leo end ils ons curonta a corrispunden bupli als standards dozil gi. Per quei ston quels fa plaz ad ina nova surbaghigiada cun totalmein 154 abitaziuns. Quellas vuole impressare turicese baghigia a scia ni a scia. Mo Theo Schaub, sco e l'ambassada rumancia, vessen gran plegesce quellas vignessen emplanides cun persunas rumonces ni ca anin connex cul rumonc. Ad idessa scia, tenor Livio Catomman, in quartier rumonc a miez il mercau de Turic.
7: In vicetta busci mal. Sie mire Turicce i gron in Leung kinza forse mince toni per svia dinza la we in per mons e mince toni sina curturialla vai ei busi che si micirt
6: de quei meini e je in ulterior suprastond de l'ambassada rumancia Hans Dietrich el ei si girs ki Leung de Sentupada scoelas habitaziuns favorevles de la cooperativa seigen in besin tia la populaziun rumancia e la bassa.
9: Dacă eu sunt eu pășodiu schieșă, ea vă bugiu avon curantă ciunons cu ala pusavlă dat că eu sunt venit ziuceu, eu sunt sitir și eu vezi ziu ela, vezi eu fac dia vărdă de ela. Adică sunt pășodiu schie abia, eu giufnă că vin ziuceu, naturalmente e studentă ză studenți că vin ziuceu a studigea, că în cuiern forțină dimora, că eu sunt venit spășăr, ziceai.
6: La șanță per quei survenien ils rumonci zălăs rumonces en mince cas. Las abitaziuns duen vini screte so en in prima fasa mo per rumonc a quei en collaborazion cul la nova union ambassada rumancia. Ad esce la surbagigiada cul local da Sentupada vini d'esser construida la fin per il 2030 i en prim pas pel project e vini os fac cun funda l'ambassada rumancia Turic.
1: La Nora Fischer sudels plans de fer a Turic un spazi rumensch. Di nuovo quartiere Turic in Zosa Turin Vell dossier a Berna, al dossier del Stedi de Protezium S, al Stedi speziell d'Asil per umems ci sono fuggies dalla guerra in Ucraina, al Cusai Federel vuole decidere l'avenir de quel Stedi insieme al Cusciantums ed otre svarts partucides. E l'ho tramis oz in consultazium propostes in quel connex. De Berna rapporta la Fabia Caduff.
10: 1576 dies es guerra in Ucraina. Sur 5 milions ukrainaises ed ukrainais an cercia protezioni in Europa, usher in Svizra. Per poder gidar alla Svizra introdut un nov status d'asil, il status de protezion S. De quella volta sesi ora de quece la guerra va a fin de vo duas fin trai sons. Ua se bot cingions più tard es sa cinunesu sche. Il status S es reglain tanta mo fin in marz de prosmon. Il Cusal federal volu se prolungiar quel, uschea Beatianz declara il Cuslier federal responsabel.
11: Dieser Entscheid betrifft mehr als 72.000 Menschen, die heute in der Schweiz leben. Er betrifft aber auch die Kantone, die Gemeinden und Sozialwerke. Derzeit gibt es
2: keine kurz- und mittelfristigen Aussichten auf einen dauerhaften Waffenstillstand. Und vor diesem Hintergrund ist die Weiterführung des Schutzstatus S ab März 2027 die beste Lösung. So können wir weiterhin einen wirksamen Schutz gewährleisten und das Asylsystem entlasten.
10: Tenor la legge d'asil stanchant uns dar a personas cum bsögn de protektion al permis de dimora be de vo cinjons. A la conferenza d'asil in november a il cusal federal surgnil incumbenza del secretariat de stadi de migration cant uns citats e comuns de guardar sco in avant. Or avant tu a teit per si cels cant uns temen ils costs.
2: Gemäß geltendem Recht muss sich der Bund für Schutzsuchende während 10 Jahren an den Sozialhilfekosten der Kantone beteiligen. Mit dem Entlastungspaket 27 hat das Parlament allerdings diese Beteiligung des Bundes auf 5 Jahre reduziert.
10: Per quae desu assenir evaluasut, ce conditions cel status S pudesnir tretti in avant per dischergiar als costs dels centunts. Il Cusal Federal ha tramis in consultazione le proposte. Devo la consultazione decide il Cusal Federal definitiv co in avant col status S. La consultazione dura fin la fin de sta.
1: La Fabia Caduf sur del avenir del stedi de protection S per umems dell'Ucraina e le proposte stiers il Cusal Federal ha tramis oz in consultazione.

0: Dels afers politics nins osa tals succes sportivs, la fin devna passeda sum jese fin als championedis da balapè de las ligas regionales, qualò vol normalmenj dir las decisiums sum crudedes, las squedras ci vem in su o ci vem in giò sum concentes, ma na aduna. Al començament de quest'evna ho quenche do novitets per un per squedras. Er pel team sur selva de las duanes. L'interi storgia cognosce al Giancarlo Candinas.
1: Con in 12-12 il Davos giug della sesione New Zealand per il team sur selva la domenica vargada in contrastat. In giug, no che io mi rond si la tabella per nuot pli. In tipic Davos giug della sesione. Ieri schon klar che le sur Silvanes terminescen la sesione sil fech bi en tirz platz. Pia o in giugadura se trenandres ides a casa su entra il giug an luanciat le noviamna tot cura normal senza x betrachts de promozion. Ma lu al telefon castellinau.
2: All'indicizion di me ma nus rinio in telefon veni domanda si se nus vegliani si ad la seconda liga.
1: Bia che dof le trenandre dell'equipa ploin emozions.
2: Also in prem, wenn sie schon die, op, okay, also wenn sie schon ja, es ist ein sehr mini in Realität, nicht weiß, insomma.
1: Mo, hast du ein Spert. Der Team sur selva studiert trans la Federation de Ballapoi de la Schweiz Orientale, che volen uns faque pass de la Tiarza, si en seconde liga.
2: Nun, wenn ich mit Juna se sieht, per Telefon, tut als Trainer, sind sie immer cool, responsabel de las Donas, cool Physiotherapeuten und wenn du zu dir un annehmen, nus trainieren, quella Schweide sinus, ja. Wenn du zu dir gehst, ist es spät, dann setzt du die Chance, dass du ein paar der Fälle.
1: Silzwenter, auch hier l'Equipe venir informada. Elle demanda, scheins wie faque pass, und letzter den Tom, wo venir integrada.
2: Aber hier ist das schon positiv. L'Equipe, letztes sein, ist quasi mir so, dass du ein, also ja, ein Pläger.
1: Ein Pläger, letztes ist auch ein Kind, das Zwenter, quella buona nova, fängt grons. Den Ton dile trenadre de wart la Kommunikation de la Federation de Ballapoi de la Schweizer Orientale.
2: Qua vostra pronus, totes pibi isch nu essen se venier cunque schon celi anna, che nus essen propi de vos duc, es vio un salagrante de qua, sco equipe nen zemen, de sche qua venier halt. Odil nuet, propi odil nuet, vostra pibi de fai auter, jetz hai halt ebo de coca qua venier scho, ja.
1: Il motiv è una ristrutturazione delle differenti lighe. In seconda liga vuole l'OEV nominare un alzato di membri d'equipe di Dindisch Sindodisch. Denton tutina coios venu comunicau a coie capitau e il punto si è di una grandiosa sessione per il team sur selva. E infatti il pasto che nel finale della Coppa Grigiuna è di essere la prima sessione in terza liga da mogliere di fare il pass sia in seconda liga. Ma euer Team sur selva è pinaus per quella sfida?
2: Yeah, pinaus, ne bo pinaus, es prendi nus quella sfida. Se non si occorci che quei, in abbia la sfida, per l'intera equipa, è un campo a da fare un passo in avon.
1: Ebbè, in seconda liga, volle trenadre Birke Dof, fa quei con giugadures indigenes. Monta d'acules giugadures coi agendia, ad integra noves juniores sur Silvanes.
0: Al Giancarlo Candinas, sotto il team de Balapè sur Selva delle Duanes e si è promozione in seconda liga. Che cosa tu hai dal magazzino della Saira sul channel Rumänisch, questo venerdì 19 giugno, responsabile per il contenuto è Zotz Livon Simon. L'usin Kadish, ho messo insieme le presentò le novità al microfono del Tobia Faller. E ceva la mezza venque coscua di un sportif, con una prevista sulla fin d'evna da mountain bike dalla Coppa Mondiale Alai, ci comincia questa sera col short track e ci vuole fin in domenica col cross country. Spero essere stato Islander V, ci vediamo in una pacifica sera su questa frequenza.

0: Helene Fischer, heute Nacht, wo ist der Gleiselprogramm Rumänien de la Saira, der Nusswoche aus per Mountainbike als Melders Mountainbikers del Mund, sum in a vossa lei. Questa fin d'evna sum per la decevla volta Courses della Coppa Mondiale da Mountainbike a lei, con un mantum tensium, adrenalin e spettacolo al piede del Rothorn. Cominciò che già oggi col short track, da Memsolander wills Downhillers ed in domenica sono le courses da cross country. Per noi rapporta l'Andreas Vialant, live da lei. Andreas, è tu pronta lei per questa edizione del Jubileum de Dejans Coppa Mondiale da Mountainbike a lei?
1: Propi tot prompt, quod api in cins dies, ja ja dau qualificaziuns, ja dau trainamentals da vos dies, ad insto e dies, so enter dia jons, sals da lai propi, coi va ded organisa in tal event, talas courses queu in quella region, ca vala propi sco indels grons meccas da mountainbike. Insomma, is specien courses spectaculares il pi alt livell, courses attractives, mo palam prima ga courses senza al gron star Nino Schurter ca festival queu alai gron success dentro altre venues che vuol 2018 campione mondiale delle se capisce è un pushpais il plaz quod anton in tutti in altre funzioni schurtre di Edeniev expert dire nostri colleghi dat SRF sciocse busse mi da obiastens di per Svizzes sei anton propi ai un prim punto culminante della stagione.
0: Nino Schurter ha smesso l'anno passato sia carriera attiva e non è per quello più un'opzione grigiume per podest. C'è Svizzer potessi arrivare questa fin d'evna intensiv stizis e fare booms risultati allai?
1: Beinen qualina, forse per anciaivere osa culas donas che andiamo usau alle primas courses da duen che le sein en ina grandiosa forma con son la turicesa Sina Frey ma lupo d'emblida Alessandra Keller che ha triunfau a voni non cheu a quella corsa da casa a von la svedesa Jenny Risvez che frange un io les di la grande favorita. Lucille Radar, sto in sigire ben Nicole Koller, ni ci sa forse Yolanda Neff. Buona partenza della grigiuna Ginia Caluri da Panadotska, se partecipesce al momento al Tour de Suisse per ella, gli è che fa courses da mountain bike e courses da via, e quella planizzazione so potreste venire incontro. Ti alzomans, levs il focus con son sils giuven svizzers, quella nuova generazione, che voglie musai a venire che la Svizzera ai arresta in della smeres nazions da Mountainbike, quoi in den Trauter Fabio Püntener, Dario Lillo, Luca Schettini e al Tessinese Filippo Colombo. Molu vuol si dire Mattias Flückiger, Musaka lei con 630 siatons e una dina fermsa wonda per tenere pech culs meiers. Ad ort veste grigione, gli elevain naturalmein al Seil sin Vital Albin, al Mountainbiker Orions de Tersnaus gestaus, avoni non al meier Schweizer che walai, quoi sco ociavel. Antocanose bo iudel tot, sco gevisau in quella sesiu molla fuoma, quella parte da esser che ho gestel dretch moment pia sia corsa je quasi avon is casa.
0: Dejans Coppa Mondiale lei is in der Rejum de celebrer es lei intend wann te di una stazione

0: Als últims anys es la llet però impustüt nie din rotches allai per vida nino schurter.
1: Ja, dos a miracol que venia d'esser un mo schurtre propi, questo ins di, el est aus al gran magnet, sura tot quels ons in superstar in quella scena, a cun son grazia ad el, ai lai e arrivaus, sin quella tribuna internazionale. Ma lui e a jentir event se sviluppaus ad in gran festival da bike, grazia tot quei odenturn, cun concerts, mince sera, ad expositions, ad un per quella edizion de jubileum venia un pau cultural, sotto il motto Street Art meets Bike World Cup, dati el vice da quei eventi in grande ovra d'art live, nur che diversi artisti interpretation a action de quella Coppa Mondiale. La culissa alpina all'antica storia da Bike Kingdom. E pia in omaggi da Diagons Coppa Mondiale lei.
0: Landi via land, live da lei, con un per impressions della Coppa Mondiale da Mountain Bike. In quel tempo comincia la prima corsa, punta la ses, des nier tratto il tum de partenza per la corsa da short track delle Donas, zieva sum lander via als omens, 30 roter col grigium Vital Albin.
2: A Fulls Dutch Box.

0: Wusste gleich ein Programm in Venderdi, Saira. Quart an sel sesi is già. Temp per un per otras novitäts sportives de dots.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale de balapè giovane questa sera als Stedis Unies a Seattle contro l'Australia. Al gioco comincia alle 9 tem Schweizer. A Boston giova la Scozia contro il Maroc. Quel gioco comincia a mezzanotte. E questa notte alle 3 tem Schweizer e Islander via Philadelphia la Brasilia contro le High Temps. In buon'ora alle 6 giova Lorenzo la Turcia a San Francisco e il Levi's Stadium contro il Paraguay. La Federazione de Balapè dell'Iran ha annunciato di fare ricorso alla FIFA per le restrizioni civili per ella al campionato mondiale in America. Più funzionari non hanno capito un visum per gli Stati Uniti, al champ dels iranais è stato spostato dall'America in Mexico e per il primo gioco a Los Angeles contro la Nuova Zelanda o la squadra dell'Iran poteva entrare al paese pur se aveva difficoltà ed è lasciato di abbandonare gli Stati Uniti anche gli stessi di school gioco. Sport de skis. Urs Lehmann ist der Wendelsprüms Lüll ad interim als Sekretari General della FIS. Scusa la FIS annunciat, dass Lehmann restiert in quel Post fin la fin März der Lanchevin. Lehmann war fatt als Change Jün des Dieter Direktur della FIS. Quella Worte einche contra il Präsident Veil Johann, o sotto il Präsident Veil Johann Elias. Als Sekretari General Michel Vion, quella war annunciat, sie des Dieter Kongress della FIS a Belgrad. Ciclism. La ciclista de Wales, Zoe Backstedt, ha guadagnato la terza tappa del Tour de Suisse delle Donne a Ragaz. Backstedt ha guadagnato il sprint de massa, anzi l'americana Lily Williams e la belga Shari Boswit. La svizzera Jasmin Licht è nida cincevla. Al tricot da leader porta in cedina l'italiana Elisa Longoborghini e la menia con 25 secondi di vantaggio sulla seconda Lauren Dixon dalla Scozia.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTR.
2: Presentata Oxnard Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il dit der RTL.
1: Otz, jetzt versteht's als der Näs, Concorsin Mon, buonasera. Per les pendicularas, das Playa Tambo dati 800 Meli Francs. La Radunanza Comunale de Valragne ha decidiu de dar a les pendicularas in imprest senza chains e non limitau. Als Danese trova les pendicularas denter auter per quins d'elektricitat. Quai ai boiam prem agit per l'interprese empiciras. La Stat anceiva les lavurs pel sistem de Navà che vengen finanziadas de Deutsch Vischnankas. A San Bernardino vengen els Danese per sviluppar il turism de vart privata. L'interprese San Bernardino Swiss Alps ha inoltrau la demanda de Baghià per un complex turistic. Quel doi porger solmens 400 leits ad in niev bon termal. Depi 2 ans a mirz sel territori de Schis Puspeiaviarz a plirs hotels en veni modernizai. Per pli pinches sommers vai cuiei de pagai auto de posta nil percadi. Pagar quellas ad autras prestaziuns publicas doi è el futur esser possevel cun dene blot. Quai pretendi in iniziativa cantunala cin comité antuan Berta Caminada a lanciau. Scuola scriva en ina comunicaziun sagi la ragion per l'iniziativa la dispeta antuan als autos de posta grisuns. Dapi la fin del 2021 sals passagiers bopli pagal baiet en bar til chauffeur. Als Inizianz annos inom peda der Rimnales 3 Meli Sutterskriptions gidrova. Pescadurs a pescaduras che volen pagar pli pauc per la patenta duen survegni quella possevle dat con la revisione parziale della legge da pesca. Als Bots che va in consultazione prevese nomnadamain che pescadurs che s'engagen pel spazis de viver dels pescs survegnen rabats. Vinavon prevese la midada ed introduzione in test obbligatoric che muosse che il pescadurs a pescaduras han visitau in curs ed han las inconoscientes necessarias. Tondamai, tocca la proxima ga.
2: Al programma della Saira, quarti alle 6, per noi guardiamo fino alla mezza al primo c'è dibattito si sostiede le più interessanti in la sessione del Stato del Parlamento federale e per questo qui ho due grandi sorprese. E noi odins c'è ci veniamo le missioni della musica instrumentale, oggi con la società di musica ci discorre Romenge Davaz, nepe l'Unione de Musica Lunch ci presenta sia musica prediletta. Mio nome è Tobia Faller, già vuoi un interessante divertimento. Zura sunt cu
0: RTL. Danus per vous.

0: Venerdì sera ziehen wir das ultime drei Ebenen der Session der Städte del Parlament federale Berna. Ed un per MCO durante la Session nabe per la temperatura maer per il Zafers. La Session eside fin 8 mesdì. Sul Zafers decis de guardò in avos con nostra corrispondente Cesa Federale Fabia Caduff. Al commenzamento della Session va la dit che il Parlament voglia mettere su a te due affairs grants: l'iniziativa del blackout e la finanziazione della tredicesima pensione dell'AVS. Ed voglia savare della al primo de tot, se qualosa è riuscita.
1: Que anni fat però, hui, ja dat debattas vaira intensives fin l'ultim moment in ciosa.
0: Comencens cu l'iniziativa de blackout.
1: Eiter quella, vaia in sé per la domanda dessen novas ovras atomaras poder nir fabricadas o na, il Cusai federal ha fatto una contraproposta all'iniziativa cul istes intent e in sé d'era la discussion lura intorn quella contraproposta. Osa al Cusai del Stadis decis, si nulaina das cio la possibilità per novas ovras atomaras, il Cusai nazional ha sinque però dit stop, nulaina savair de più details quant cia que questes lura. La fare es lura das cio e il Cusail del Stadis, quella dit, nu resta inter nossa decisiun e l'ura es der cio stat il Cusail nazional ander via. E voilà, quista volta al eir dit nu giaina quella via col Cusail del Stadis, ma qued era sciarsisham. Vosa ces capita, de volas culisses sa eir fat squitch. Il politiker de Genevra, Daniel Sormani, politisesce pel Mouvement Citoyen Genovois, el tuoce ter la fraktion del Parti Popular Schweizer ed el ha dit in la televisión da RTS ciò c'è un squitch co cel a survni sur tuot evne da sia agena fraktion da midar idea nu seia acceptabel. Qua es i una pruna da volas culisses per midar la decisión ed il squitch ha nu effetto se c'è finalmanc an trais midar idea e la votazion es sciarsis ma chi pada entil sci un sci per l'opzion da fabricar novas ovres atomaras. Un referendum es per ogni annuncia o se c'è il plet final a al sovran all'urna.
0: O se savens c'è ci des managio con la signor signorina dalla temperatura o che don per ciò scocciens erta la discussione per l'AVS.
1: Sì, per la finanziazione della tredicesima renta dell'AVS che il sovran aveva accettato è erdat piuttosto un marathon sco un sprint. Il due scusals non sono nuts de peruna o se ci des nu ad una conferenza d'intermediazione. Il Cusail Nacional leva finanziar quella unica sull'imposta de più valore, intanto il Cusail dels Stadis leva finanziar la renta supplementare tant sull'imposta de più valore, ma er condozar l'import ci ventret giù dalle spes. Bun, la conferenza d'intermediazione allora proponu la via del Cusail dels Stadis, quella allora approva quella. Però il Cusail Nacional ha dit na ad una parte della proposta, nempe cels percients ci ventret giù dalle peia dessen nir dozat. So se c'è USA, veng una parte della treda javla finanziata sull'imposta sum plus valur, vuol dir tuat non esamo finanzia.
0: Tuna da d'una session con un per surprises e qual ho finiozzi in bonura, l'olcus al nazionale mi do idea in las votazions finales, curses ne avujo su dall'iniziativa per fös artificiels.
1: Hai quest propi fitch fitch rar chels cusals müden idee ilas votations finales ed es nempe pütöst üna roba formala. Ma appunto, quisce bonura capita intant che in se anni durant la debatta accepta una contraproposta all'iniziativa contra fös artificials anni vossa sbütta la contraproposta o se c'è l'iniziativa veng senza contraproposta all'urna. La contraproposta ves previs da scomandar becerts fös artificials intant c'è l'iniziativa vuol scomandar tutte sorts fös artificials. Il Cusail refusen e l'iniziativa però qui all'ultim plet al sovrana l'urna.
0: La Fabia Caduff ci ha rapportato per noi le ultime tre sessioni della sessione di Stato del Parlamento federale ci desidera fino a mezzodì. Il Parlamento va ora in una lunga pausa di Stato. La prossima sessione comincia più di ciò il 14 settembre.

0: RTL L'Instrumentale.
1: Vain venit ils de voice de musica dall'Union de Musica Lange. I San Giorgina Ulber, de 22 ans presidenta e de presch 40 ans commembra della UDML. Il mese de voice è alza Sparzera Tusta. Quel tot in iso no il ion 1999, caura ci vain presentò si va posa la prima gieda l'uniforme nuova. Der letzte Teil wird anche blau-weiß.

Mies nou me Frank Corduiser, oriunt dal vani ant la Valaura, de vent til on 1990 son ia commember dalla Union de Musica Lanch. Il toc Bohemian Rhapsody dalla gruppa Queen è per me un toc fascinant, zunt la combinazione da classica e rock. Mies giaveisce a tutti auditors da RTR, buon divertimento e viva la musica!

Il mio nome è Daniel Ulber, i sound e la musica, la tuba anes, il mio stock Jebigea e il Davos Mohican. Ci sono i primi sounds da quel toc, viene immediatamente andamento, exposizioni da vaccias, carici le belle, vengono il Davos, ein til final.

Quel toc vai d'vest, come le dies da Ennio Morricone, c'è le musicante, sto l'unione da musica lancia, non ci vigia, e qual instrumentale presta foin. Scusa, vos toc, sono teils Angel Centaur, c'è il nostro principal con insieme non ci vigia. Nostro mattino a tutti auditoris, saloids musicals da lancia.

RTL L'Instrumentale. La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

I deren treis cumpons e cun treis barretta scotchnes. I deren treis cumpons e cun treis barretta scotchnes. Ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen. E per ir la punza andiacen. Per ir e per stare per mai sbandunar. Per ir e per stare

de bain cuntaint. Guanit el sud estiala, zon le de bain cuntaint. Cumpons, mes chars, cumpons, si n'hai tut la figlia da l'ustir, si n'hai tut la figlia da l'ustir. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Se nu creai za mai aici, domandai ad ella aici, domandai ad ella. L'ustir, quel malustir, quel fütter da durusch. L'ustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tarlet tot quai cialget, e tarlet tot quai cialget. Quagnite leint in stüve, zon gritte malcuntaint. Quagnite leint in stüve, zon gritte malcuntaint. Quai siti sel muece, a studat per pegni, muece, a studat per pegni. Per pegni la nae datta, una cinta da finor. Per pegni la nae datta, una cinta da finor.

Senza fuoco, dar nol spescia. Ce vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

De Plubadun, de Men Rauch. De Plubadun derineà din nossa val un reveren del qual pregiaiva la raspada il plet divin in möt fervent. Ses plets tagliaiven scolas farclas, il giaiva io scimmale blas a quella liaut cun tantas maclas ci tiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu a livrada la Bibla serl con un sflecce dis cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fec.